Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Thelma T, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.

di quanto Dio, ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm

Remember. Meet Nora.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Really happy. Oh,

0: Thank you. Thanks a ton. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

misery. And the road you've taken, there is no aim.

That was a good one.

beautiful day. It is a new day. We are together.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Ciao a tutti e tutte, sono Alan, questa è Radio Gwendolyn e oggi è mercoledì 8 e come ogni mercoledì durante il palinsesto estivo andiamo in onda live dallo studio a Chiasso in via Livio 16. E vi presentiamo il palinsesto di oggi. Davanti a me c'è Yelen, anche tu sarai qua con me, insieme saremo qua insieme per tutta la giornata. Ciao Yelen.
2: Ciao a tutti.
1: Quindi, cosa abbiamo oggi che bolle in pentola?
2: Allora, un paio di cose le abbiamo già annunciate ieri e stamattina, ma fra pochi minuti partiamo con The Deep Nest. Ma ci ritorniamo fra un attimo.
1: Okay.
2: Abbiamo anche Frequenze in Movimento come programma del mattino, un podcast incentrato sulla musica che però mette un dialogo interculturale fra persone di emigrate in Svizzera e originarie del paese di provenienza della persona, insomma dopo ve lo spieghiamo molto molto meglio.
1: Sì. Penso che oggi nella puntata sarà dedicata all'Eritrea, se non sbaglio, ma appunto ne parleremo.
2: La puntata di Frequenze in Movimento di oggi è, non lo so, adesso non ce l'ho sotto mano. sì, all'Eritrea, sì, hai ragione. Poi al pomeriggio, anzi a mezzogiorno, iniziamo con i nostri podcast racconti legati al viaggio, no? E quindi avremo questo Azimut, che è una raccolta di podcast fatti da diverse persone che ci raccontano dei loro viaggi e interpreteranno a loro modo i loro viaggi. Al pomeriggio alle 2:30 non dovete assolutamente perdervi Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana a cura di Rocco Pessolano. Rocco Pessolano è un uomo che ha perso la vista 25 anni fa e quindi ci va a raccontare il suo viaggio in Ghana. Per questo matrimonio, dove lui è il testimone, per questo si chiama Il viaggio del testimone, attraverso tutti gli altri sensi tranne che la vista.
1: Poi ogni tanto, se siete in ascolto durante il giorno del mercoledì, manderemo in onda delle pilloline di Radio Casvegno, ma non vi diciamo quando, quindi sta a voi acchiapparle. Le pilloline di Radio Casvegno sono delle versioni brevi delle pillole di Radio Casvegno, che è un progetto radiofonico socioculturale del Parco Casvegno e dello spazio SPAM.
2: Esatto. Alle 5:30 invece avremo la Repubblica delle Palme, il rotocalco di notizie del territorio che raccontano un po' il nostro bizzarro territorio in una chiave molto molto simpatica e divertente. E alle 3:15, io faccio dei salti temporali, ma alle 3:15 invece ci sarà il Circolo degli Amici, quindi torna il Circolo degli Amici, è una nuova puntata curata questa volta da Alessia Gagliardi, che salutiamo e che è la nostra mitica volontaria.
1: Ciao Alessia.
2: Ciao Alessia.
1: E vi ricordo che se volete diventare volontarie e volontari di Radio Gwen lo potete fare scrivendo a ciao at radiogwen.ch.
2: Esatto. Ma partiamo con il primo podcast di oggi, che è The Deep Nest, un podcast curato da Natasha Bandecchi, che tra l'altro ci ha anche regalato un podcast fantastico che è appena andato in onda in questi mesi, che è Panico Morale. Se non l'avete ascoltato, vi consiglio di andare a recuperarlo, perché è veramente un viaggio molto molto speciale, e grazie Natasha per aver fatto questo podcast. Mentre The Deep Nest è un progetto appunto curato da Natasha Bandecchi e Elisabeth La Rosa, abbiamo deciso e selezionato 6 puntate che andranno in onda ogni mercoledì alle 9:30 per tutto il mese di luglio. E The Deepness è questo progetto che vuole dar voce a chi spesso non ce l'ha, e sono delle storie raccontate in prima persona. Questo per creare vicinanza o semplicemente empatia, conoscenza, perché se qualcuno ti racconta una storia direttamente, ti racconta il proprio vissuto, qualcosa ci cambia dentro di noi, perché è una testimonianza, abbiamo qualcuno che ti parla della sua esperienza, poi possiamo farcene quello che vogliamo, però ha un impatto molto molto forte. La scorsa puntata abbiamo ascoltato Roberto Becchioni con il podcast intitolato Papà ti volevo dire. E durante questa conversazione Becchioni affronta il tema dell'omosessualità e del coming out, ponendosi sia come padre di una figlia omosessuale, sia come nonno delle sue nipoti. Il cantautore sottolinea l'importanza di non avere pregiudizi, di comprendere l'animo umano e dell'accettazione incondizionata all'interno del nucleo familiare, che può sembrare qualcosa di banale o scontato, perché banale non lo è scontato, però ecco, l'accettazione incondizionata all'interno del nucleo familiare è qualcosa che non è così automatica, e sulla quale ecco bisognerebbe, cioè, è importante ogni tanto riflettere su queste cose. E in questa puntata invece andremo ad ascoltare Doris Feminis, che è un'infermiera psichiatrica e scrittrice, e si racconta aprendo al suo percorso intergenerazionale tra donna, figlia, compagna, madre e nipote, e parte dalla prima storia d'amore che ha avuto con una collega di lavoro, dove lei era 21enne, dove si nascondeva da tutto e da tutti. E anche ci parlerà anche della sua adolescenza negli anni 70, dove frasi come "se ho un figlio così lo ammazzo" potevano essere dette da qualcuno davanti alla TV commentando un programma che parlava di gay. Insomma, frasi che adesso sono meno usuali o meno urlate o
1: però
2: dette,
1: sicuramente pensate,
2: però spesso volte, ancora pensate
1: e spesso anche dette.
2: E ecco, e quindi noi vi lasciamo con The Deepness con Doris Feminis. Buon ascolto.
3: Ciao, volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendoline.

Ah, mi sono un po' innamoricchiata, forse la primissima volta era alle scuole elementari, quindi ero innamorata degli unici due ragazzi che c'erano nella mia classe, che avevano la mia età. Non sapevo mai scegliere tra l'uno e l'altro, quindi passavo un po' dall'uno all'altro. Poi mi sono innamoricchiata un po' di più dell'apprendista di mio papà. Poi ho avuto qualche storia, mi sono innamorata una volta abbastanza tanto di un ragazzo con il quale però non ho avuto veramente una relazione e poi finalmente mi sono innamorata di una ragazza, ma avevo già 21 anni e poi questo è stato veramente una storia d'amore che è durata e che, beh, ho sentito la differenza, ma anche perché ho potuto viverla. Allora, no, era una storia un po' particolare perché, dunque, io avevo 21 anni, stavo finendo la scuola infermieri in psichiatria di Mendrisio e stavo vivendo un periodo difficile e avevo un'amica in questo frangente che era un'infermiera che lavorava con me, ma lei era già diplomata e in più era molto aveva molti più anni di me. Ed era eterosessuale, per cui voilà, io anche teoricamente ero eterosessuale, che sia chiaro. Quindi avevamo questa amicizia, e poi c'è stato un grande squilibrio nella mia vita che ha fatto sì che credo lei abbia sentito una fragilità così nascente, e a un certo punto mi ha detto che lei già da un po' era innamorata di me, che le era già successo di essere innamorata di una donna in precedenza, quindi per lei questa cosa era normale e io ho risposto che mi dispiaceva moltissimo per lei che le capitasse una cosa così difficile da vivere, ma io no, cioè che non amavo le donne. E poi invece mi sono detta: ma sei poi così sicura? E abbiamo provato, e infatti mi sono accorta che invece sì. Per cui, grazie a lei, e il frangente poi non era dei più semplici, perché quindi eravamo nella psichiatria, nell'ospedale psichiatrico dunque, in un mondo, era l'anno 1993, quindi credo che eravamo appena appena usciti dalle malattie dell'OMS, o stavamo per uscire, insomma, era in quegli anni, quindi è un mondo che ha, quello della psichiatria, che ha la tendenza comunque a fare le sue categorie. In più lei aveva un figlio, per cui ci siamo nascoste tantissimo, ci siamo nascoste dai colleghi, ci siamo nascoste dal figlio, ci siamo nascoste praticamente da tutti per in ogni caso 2 o 3 anni. Poi io ho cominciato a conoscere delle persone, ho cominciato anche a frequentare all'esterno della coppia. E poi niente, questa coppia è terminata, io ho continuato il mio percorso, però è stato veramente il mio ingresso ed è stata una bella storia. No, per parlare dei miei familiari sono obbligata di dire un po' il contesto, quindi io sono nata a Cavernio negli anni 70, in un mondo. E ho vissuto tanto con mia nonna, quindi da qualche parte ho un vissuto un po' dislocato, credo, del tempo. Poi mia nonna era nata lei invece negli anni 20, non è mai andata via da Cavernio, si è sposata con un uomo di qui, ha avuto 8 figli, aveva la mucca, insomma, proprio il mondo rurale com'era. E io l'ho conosciuto così. Con questi miei zii che erano poco più anziani di me, quando sono nata l'ultimo dei miei zii aveva 10 anni, mi sembra, quindi. E quindi sono leggermente dislocata culturalmente, ma in un mondo rurale, come penso lo siano stati tutti qua nelle valli del Ticino, che è molto pragmatico, nelle quali le tematiche non sono mai sviluppate e si capisce cosa pensa la gente attraverso qualche piccola frase che si può sentire ogni tanto. Io me ne ricordo una che mi ha marcato, non so più chi, stava vedendo alla televisione un'immagine, immagino, di gay, non so in quale frangente, mi ha detto: se ho un figlio così lo ammazzo.
Quindi ho capito benissimo che era una cosa che non si faceva, però non era neanche tematizzata e nessuno avrebbe mai immaginato che davvero potesse accadere. Poi, per esempio, ho vissuto un altro momento così, sono forse gli unici due, ma li cito perché io ho quasi 50 anni ed è vero che ho l'impressione che sono così cambiate le cose che vale la pena dire com'erano anche solo 40 anni fa. Quindi quando è arrivato Lights, io ero alle scuole medie, e un professore ci ha annunciato la buona notizia dicendo: finalmente è arrivata una malattia che libererà il mondo dai froci e dai drogati. Quindi questo era il mondo in cui io vivevo e in cui sono diventata lesbica. Per cui scoprire questa cosa, tanto più che tutti avevano creduto che ero eterosessuale, perché a 21 anni avrebbe potuto già essere svelata la mia omosessualità se ce ne fosse stata una. Ho immaginato che ci sarebbe stato il rigetto di questa mia famiglia che amavo e amo ancora moltissimo. E invece non c'è stato, e questo credo sia un regalo molto importante, anche una cosa che per me è stato un messaggio importante, perché in realtà veramente penso di essere cresciuta in un mondo teoricamente omofobo, che però poi si è avverato solo teorico. Cioè, in pratica nessuno mi ha mai detto niente, io l'ho detto ai miei genitori, non l'hanno scoperto, gliel'ho detto. Mio papà ha avuto la sua primissima reazione è stata genealogica, quindi non avrò dei nipoti. E io ho detto no, perché effettivamente in quel momento era per me inimmaginabile. Mia mamma non ha detto niente, però all'inizio era molto riservata, direi, da questa mia prima compagna, che era questa collega. Ma ambedue hanno fatto un loro cammino che poi non è mai stato raccontato. Io ancora adesso non saprei dire se qualcuno chiede ai miei genitori cosa dicono dell'omosessualità in generale o di me, non so, per esempio, se dicono che sono lesbica o se fanno finta di niente, se usano questi sotterfugi linguistici e neutralizzano le cose, se fanno finta con dei figli ma non si sa bene con chi io, cioè non so come fanno. Quindi ecco, è questo mondo popolare in cui le cose non si dicono, in cui sembra che tutte le cose eccezionali accadano agli altri e tutto viene un po' normalizzato. In questa normalizzazione è entrata anche la mia omosessualità. Io ho vissuto a Cavernio. Dopo questa esperienza di Mendrisio sono tornata a vivere a Cavernio perché poi ho iniziato un progetto di allevare capre in Val Bavona, eccetera, per cui ho vissuto ancora fino a 30 anni a Cavernio e vivevo in pieno centro paese, qui in questa casa, con la mia seconda compagna, tutti lo sapevano, penso. Mi ricordo anche un'esperienza molto bella. Proprio di normalizzazione. Un giorno sono andata a votare, si votava ancora mettendo la scheda nell'urna, qui di fronte c'è il palazzo comunale, e sento, quindi io sono dietro la tendina e sento il sindaco del paese che dice a un altro, la mia compagna era italiana, aveva le targhe italiane sulla macchina, dice: ma la compagna, in dialetto, ma la compagna di Doris, ma non sarebbe meglio che si domiciliasse qui? Cioè, penso che per lui forse era una storia di imposte, però era veramente così normalizzante la cosa. Beh, certo, è la cosa che dovrebbe dire un sindaco per chiunque. E a me ha fatto veramente piacere di vedere che in fondo si potesse parlarne, si sapesse, perché questo è sempre stato una delle mie difficoltà, quella di non sapere cosa sa la gente, non sapere cosa pensa la gente e non sapere se le reazioni delle persone nei miei confronti sono dettate o meno dal fatto che sanno. Quindi questa specie di movimento di sottofondo incomprensibile trovo che inquini le relazioni ed è anche una delle ragioni per cui io poi,
ho deciso di essere out, anche già quando vivevo qui con la mia compagna ero out in un certo senso, però lo sono sempre stata di più, proprio per evitare di vivere con questo sotterfugio che allontana le persone, perché in quegli anni in cui non ero, e mi ricordo che lo usavo questo linguaggio neutro per evitare di dire le cose, in fondo quello che sapevo di fare è che non facevo fiducia, non avevo fiducia nell'altro che mi avrebbe accettata se avesse saputo, per cui ti nascondi e le relazioni poi sono tutte inquinate da questa cosa. Ecco, quindi i miei genitori e anche tutta la mia famiglia allargata hanno preso veramente, secondo me, bene, anche se non so come, la mia omosessualità e poi anche il fatto di aver poi avuto dei figli con la mia compagna, che è uno scalino ancora di una difficoltà diversa, perché c'è anche tutta questa cosa che è comunque normalizzante avere dei figli, però ha il suo piccolo, la sua piccola dose di difficoltà. Allora, quando ho detto a mio papà che ero incinta, già c'è stato un... In realtà io non volevo dirgli che stavamo provando ad avere dei bambini perché non volevo deluderlo, cioè in fondo avevo le stesse non possibilità di non essere incinta che hanno tutte le donne, per cui avrei preferito dirglielo quando lo ero. Però lui da qualche parte forse l'ha sentito, non si sa bene queste cose, ma è venuto a parlarmene, dicendomi che in fondo aveva capito che c'erano dei modi, che la tele la guarda anche lui e che aveva capito che avrei potuto. E credo che questa cosa, mi abbia anche un po' sdoganato, cioè noi lo stavamo facendo il progetto, però di sentire che per lui, andava bene che l'avesse, anche di farlo in quel modo. Quindi con un dono, non è che abbia specificato, però mi ha fatto capire che c'erano dei modi artificiali per avere un bambino, mi ha dato via libera, credo, da qualche parte. Quindi poi naturalmente era molto contento, è stato molto fiero dei bambini, ha messo perfino il marsupio, cioè anche lui è un contadino, è mio papà, in giro a cavernio con il marsupio, non me lo sarei immaginata, cioè, è proprio molto felice di avere questi nipotini. Io ho due figli che sono adesso in questo periodo un po' delicato della pubertà preadolescenza. Noi viviamo in un paese di un altopiano del Giura Vodese, quindi da un punto di vista socioculturale è un po' come Cavernio, direi. Allora, i bambini sono nati, vivevamo a Ginevra, che è un mondo molto più, non penso sia un mondo più aperto, ma per tantissime ragioni, è anche un mondo in cui si sa meno cosa pensa la gente perché si frequentano solo le persone del proprio mondo. Però poi abbiamo deciso di emigrare e vivere in montagna quando i bambini avevano 4 e 6 anni. E naturalmente è stata una domanda, saremmo ben accolte come famiglia arcobaleno. Le sentier. E come per tutta la mia vita, nessuno ha mai detto nulla di male, di quello che stavo facendo, ma non so cosa la gente ne pensi poi per davvero. Invece, i miei figli adesso sono confrontati, quindi vivono, gli insulti omofobi che sono quotidiani, costantemente, nei cortili delle scuole, con gli insegnanti che non frenano, questi modelli. Si sa, che poi, tra l'altro, inciso, gli insulti omofobi non sono diretti, allora, per esempio, non sono diretti ai miei figli, che io sappia, in ogni caso loro mi dicono di no, non sono diretti a me e alla mia compagna. Ma sono diretti a principalmente dei bambini maschi che sono vagamente diversi dagli altri, da un certo modo più mascolino, penso di atteggiarsi. E si sa, perché degli studi sono stati fatti in Svizzera romanda, che ci sono il 30% dei bambini che ricevono
questo tipo di insulto e quindi sicuramente non sono tutti gay perché statisticamente saranno molti meno. Quindi ecco, è proprio una costante che esiste, che è presente e che sentono tutti i giorni. Quindi i miei bambini hanno sviluppato una politica antiomofoba, quindi per loro la peggior cosa che può avere, il peggior difetto dei loro compagni di scuola è se sono omofobi, poi dopo è se sono razzisti, insomma, però è proprio, hanno una sensibilità spiccata per questa tematica. Loro direi che si sono sviluppati bene, nel senso che si difendono. Mia figlia, lei è sempre stata incredibilmente out, che poi ci ha anche spinte da qualche parte a dover noi pronunciarci più spesso di quanto avremmo fatto, probabilmente per sostenerla, perché per esempio quando siamo arrivati in questo paese siamo andati a abitare in una piccola stradina con qualche casa in giro e una delle vicine si è presentata e la nostra bambina che aveva 6 anni, la prima cosa che ha detto è io ho due mamme, cioè, cash, così. Subito. Quindi a quel punto tu sostieni, sì, io e la mia compagna, cosa che forse non avremmo fatto, ma lei ci ha sempre esposte e quando un bambino ti espone, tu sei obbligata per sostenerlo a dire certo e poi a mostrare che c'è una certa fierezza, che sei tranquilla con questa cosa perché non vuoi che tuo bambino senta che ti vergogni o che ti volendoti nascondere. Quindi credo che i nostri figli ci hanno molto aiutate a essere così chiare sempre. Però non hanno mai subito nessun tipo di conseguenza, che io sappia. Se penso a questo aspetto del come sostenere i bambini quando hanno due mamme o due papà, direi che è veramente importante che, perché il messaggio che passa non è quello che dici alla maestra di scuola, è che il tuo bambino ti sta ascoltando mentre stai parlando alla maestra di scuola e che se lui sente che stai nascondendo qualcosa alla maestra di scuola, oppure peggio, se ti vergogni e che lo sente, beh, il bambino quello che capisce è che c'è qualcosa che non va nel modo di essere dei tuoi genitori. E questa cosa che non va, anche il tuo genitore sa che è il caso. Quindi tu stai trasmettendo al tuo bambino una sorta di vergogna ereditaria. Il problema della vergogna è che poi si è chiamato omofobia interiorizzata, è veramente una problematica delle comunità omosessuali da sempre, ma non solo, so che per esempio gli ebrei ce l'hanno, so che i neri ce l'hanno, cioè da qualche parte si integra che il modello dominante sia il migliore e quindi si vive in una sorta di sentimento di inferiorità interiorizzato, però non credo che una famiglia di neri trasmetta la vergogna di essere neri ai figli, trasmette probabilmente un sentimento di socioculturale di un certo mondo che vive in un rapporto di dominanza. Nelle famiglie omosessuali, secondo me, è più importante ancora perché si può trasmettere come noi l'abbiamo ricevuto dai nostri genitori, cioè non è la stessa cosa del razzismo, l'omofobia, perché quando nella mia famiglia si dice se un figlio così lo ammazzo, questo non lo sentirai mai dire da una famiglia di neri per i propri figli. Cioè c'è questa cosa che lascia intendere che perfino i rapporti più intensi e importanti potrebbero rompersi perché c'è omofobia nell'aria. E invece questa cosa. Se decidi di avere un bambino, secondo me, deve essere chiaro che non gliela trasmetterai, cioè tuo figlio non deve aver vergogna di te. Che presuppone che tu non ne hai di te, che sei fiero di te e che sei capace di parlare con tutti di chi sei perché ritieni che va bene così, che non c'è nulla da nascondere. Io credo che le famiglie che adesso hanno dei bambini piccoli, perché è un cammino che abbiamo fatto anche noi,
si trovano confrontate con questo sentimento che viene dai bambini. Molto in fretta si sente che il bambino percepisce che non siamo a nostro agio e i figli hanno spinto questa necessità di essere chiari con tutti quanti. Alla ragazza che si è innamorata di me, direi grazie, perché io ho avuto solo delle belle esperienze perché è stato bello con lei, ma anche perché la mia vita omosessuale è tutta una bella storia d'amore. Adesso io sto con Barbara da 20 anni, per cui non ho 100.000 storie d'amore da raccontare, però per me è stata una bella scoperta, quindi grazie. Anche piccolo applauso perché lei è stata più coraggiosa di me, nel senso lei aveva 36 anni, tutta una vita, insomma, ha anche accettato di sconvolgerla, per cui complimenti. Ma lo di direi questa cosa a lei, ma lo direi anche a tante altre ragazze che ho poi conosciuto, con le quali ho avuto delle amicizie o anche no, ma a

segreto che non ha nessuna ragione di esistere perché non c'è assolutamente niente di male ad essere omosessuali. Beh, si discute del fatto del padre che loro non ce l'hanno, eccetera, però fa parte delle discussioni come mille altre. Ci sono dei bambini che i genitori non hanno i soldi di andare in vacanza, ce ne sono altri che i genitori non sono mai a casa ma hanno tanti soldi, cioè tutti i bambini non hanno qualcosa se vogliono puntare su cosa non hanno. E poi tutti i genitori fanno il discorso, ma guarda che cosa hai, piuttosto che quello che non hai, insomma, credo sia una costante. Il discorso è quello sulla mancanza del padre, che è una realtà, cioè questa cosa l'unico modo di contrariarla è accoglierla. È vero che i figli delle donne lesbiche, che hanno accesso al dono, non hanno un padre, voilà, ma tantissimi milioni di bambini sono cresciuti senza, non si è mai detto che era un problema, insomma, hanno mandato tutti gli uomini in guerra per tutto il XX secolo, chi è che ha cresciuto i figli? Quindi ecco, direi che si possono dare delle. Anche lì bisogna ampliare, c'è sta cosa che il padre è così necessario. Ampliamo, ampliamo, ci sono società intere in cui i padri non fanno nient'altro che donatori di sperma. In America Latina la metà dei figli sono, forse adesso non sono più aggiornata, ma 20 anni fa io c'ero, ci sono stata un po'. La metà dei figli non conosceva il proprio padre, era allevato dalle mamme, le zie, le nonne. Insomma, io non riesco a immaginare che sia così un problema, che dei bambini crescano solo con delle donne, come non riesco a immaginare che sia un problema che dei bambini crescono con degli uomini. Non è un'esperienza che si è fatta tantissimo, ma gli uomini che hanno cresciuto figli. Crescono, li hanno sempre cresciuti bene e le donne che credono di avere un padre che sia un buon padre è perché ritengono che un uomo possa crescere un figlio, per cui perché due uomini no? Ecco, sono degli argomenti per ampliare un po', e dirsi che è possibile anche in un altro modo che non sia la famiglia tradizionale, che va benissimo, però non è l'unica, ce ne sono altre, vanno bene anche le altre. I nonni sono un problema a parte, nel senso che a parte il fatto che mi sembra che siamo sempre legati di un'affettività molto particolare nei confronti dei nonni quando abbiamo potuto frequentarli, abbiamo anche tendenza, mi sembra in generale, a conceder loro il privilegio della doppia, tripla generazione a volte precedente. Quindi quando si hanno dei nonni come i miei che erano nati negli anni 20, mi sembrava evidente che per loro sarebbe stato più cresciuti in un mondo molto cattolico, con dei principi molto fermi, mai avendo vissuto questa apertura sociale. È vero che mi sarebbe. Io non ho avuto occasione di dirlo a mia nonna, però anche perché l'ho tirata alla lunga, quindi non gliel'ho detto per tanto tempo. E in realtà forse lei l'aveva capito, però capisco anche la remora del non volerlo dire quando si ha paura di sconvolgere da qualche parte tutto il loro mondo di valori che è così diverso. E specialmente noi che abbiamo visto evolvere il mondo in così pochissimo tempo, sappiamo che i nostri nonni sono veramente nati in un altro contesto e non siamo sicuri che potrebbero capire. Quindi cerchiamo di risparmiarli. Io mia nonna l'ho risparmiata, però allora, lei non mi ha mai chiesto niente della mia vita intima, assolutamente, però questa mia prima relazione l'ha incontrata, anche la seconda, tra l'altro. E lei aveva un modo molto accogliente, ma per tutti quanti, sempre, e quindi ci invitava a cena. Io non so se lei ha immaginato o meno che avessi una relazione con questa donna, però posso immaginare che se l'avesse saputo avrebbe fatto come hanno fatto tutti i suoi figli, cioè semplicemente non avrebbe detto niente, se la sarebbe macinata, non so come, e poi avrebbe accolto.
questo è quello che immagino, e avrebbe trovato, perché questo

cosa non è che perché qualcuno è nato in un mondo di valori di un certo tipo che non è capace di ragionarci su e cambiare. Cioè, qualcuno che è nato negli anni 20 e che, come mia nonna, è morta quasi nel 2000, l'ha vissuto anche lei tutto questo cambiamento generazionale, ha avuto tutto il tempo anche lei di fare dei ragionamenti diversi, di vedere già i suoi figli che non hanno fatto la stessa vita sua, di vedere come hanno svolto in un modo diverso da lei i matrimoni, non hanno avuto 8 figli, insomma ci sono stati tanti cambiamenti ai quali si era già adattata probabilmente ragionandoci su e è lì la differenza, se c'è apertura uno ci ragiona su e dice sì, ma in fondo è vero che forse è meglio avere 2 figli piuttosto che 8, non lo so. Potrebbe anche dirsi, io credo che mia nonna avrebbe potuto dirsi, sì, ma in fondo cosa c'è di male?

Rieccoci su Radio Gwen, io sono Yelene, abbiamo appena ascoltato The Deep Nest, un progetto a cura di Natasha Bandecchi e Elizabeth La Rosa. Ciao Beth, ciao Natasha, grazie mille ancora per averci dato la possibilità di ridiffondere i vostri bellissimi podcast. Ora siamo qua a Chiasso, è arrivato un ragazzo, Matt Honey, hello, e lui per la prima volta ci metterà un disco. Non ha mai suonato, non ha mai strusato, mi verrebbe da dire, con un disco, con i giradischi. Alan gli ha appena fatto una brevissima introduzione e adesso lui ci farà ascoltare un brano che ha appena selezionato insieme ad Alan e metterà il suo primo disco vinile.

E siamo qua sempre da Chiasso. Matani si sta prendendo dimestichezza alla console e ora ci sta mettendo un nuovo brano. Sta facendo la sua selection di vinili. Buon ascolto.

Il mio microfono si sente? Sì, si sente. One, two, one, two. Rieccoci su Radio Gwen. Adesso andiamo a ascoltarci Fela. Cuti.

0: dopo un po' di musica vi beccate una pillolina di Radio Casvegno.
1: Margherita,
2: avresti una canzone che ti ricorda appunto i personaggi che hai appena menzionato, che vorresti mettere in onda?
1: Non che sentissi con la mia amica, noi giocavamo a mezzo alla natura, non c'era un
2: Ma una canzone che ti possa ricordare quegli attimi deliziosi di cui hai parlato.
3: Dove tu potresti essere solo serena.
1: Com'è?
3: E dove tu in quei momenti che non ti fanno piangere.
1: Sussurratemi qualche canzone degli anni Ottanta. Io proprio non
4: mi... in genere, allora, se è musica classica piuttosto che...
1: Io sono appassionata di jazz.
3: Jazz 80.
1: Perché per me la chitarra di Vittorio Camardese è stata unica, infatti mi ha fatto anche un articolo su di lui sul Lavora. E sicuramente però è hot jazz, non free jazz. E la canzone Felicità, Romina Power, Albano, c'è Sergio che sta diventando sempre più bianco, ma quello si rifiuta. Perché però se cantavi Felicità, sai quanto che botto le soldi. No, cosa metteresti?
3: Io dovrei andare a trovare, perché sennò...
2: Io di modo devo dire che da un lato sono dispiaciuta, Claudia, di rivederti qui in questo contesto, però dall'altro lato, scusami tanto il mio egoismo, ma sono al settimo cielo di averti ritrovata. Si tratta sempre di un viaggio nella scrittura, nel suo nucleo originario, che ha a che fare con il profondo. E lì è l'origine della poesia, l'emergere di una possibilità di vita, che è anche una cura e una gioia. Una signora impressionante. Giuliano Scabbia.
5: Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
6: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
7: Ogni mercoledì fino al 21 settembre mandiamo in onda degli estratti dalle pillole di Radio Casvegno. E queste sono le pilloline. Prova a chiapparle tutte.
8: Stai ascoltando Radio Gwen.

E dopo questo momento di pace dei sensi assoluta, partirà Frequenze in Movimento, un podcast a cura di Daniela Baiardi. E questo Frequenze in Movimento è 8 puntate ogni mercoledì alle 10:30 di mattina fino al 19 di agosto. Abbiamo questo sottofondo musicale che non so se vi disturberà oppure no, ma rimane. Il progetto di Frequenze in Movimento propone un dialogo interculturale attraverso la musica. E la cosa interessante è che ogni puntata è condotta da una coppia inedita, una persona con background migratorio, residente in Ticino, e un'esperta o un esperto musicale ticinese. Insieme si confrontano, si raccontano e si scambiano brani musicali che rappresentano un po' la loro cultura d'origine. La mediazione è a cura di Daniela Baiardi e questo progetto è sostenuto dal bando di partecipazione culturale del SISDEX e da Migros ICI. La scorsa puntata abbiamo ascoltato un viaggio tra Cile e Svizzera con Francisco e Max, bassista degli Ara. E le musiche che appunto rievocavano i loro ricordi più lontani. Due generazioni che si incontravano su queste frequenze musicali. In questa puntata invece andremo in Italia, Eritrea e Svizzera con Tati e Flavio, attraverso le canzoni della loro fanciullezza e giovinezza. Due strade diverse che si incontrano grazie alle risate, il linguaggio universale e la musica che ponti può creare.

0: Frequenze e movimento.
1: Moving Frequencies.
2: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Allora, benvenuti e benvenute a Frequenza in Movimento. Questo è il secondo episodio. Questa volta ci troviamo con Tati Rossi e Flavio Calaon, che siamo qua in studio. Come state?
3: Ciao Dani.
0: Buongiorno.
3: Ciao Flavio.
0: Buonasera, ciao.
3: Come stiamo? Bene?
2: E iniziamo questo secondo episodio con delle mini introduzioni. Chi siete? Cosa fate?
0: Allora, io sono Flavio, sono nato e cresciuto qua in Ticino, Lugano, e ascolto molta musica diversa fra loro, si dice? Non lo so, ormai l'ho detto. E faccio anche diversa musica, faccio diverse collaborazioni, suono tastiera, trombone, non mi annoio, insomma. E poi per sbarcare il lunario lavoro in ospedale al San Giovanni. No, non dire, beh, ormai l'ho detto anche questo, ma va benissimo San Giovanni, che magari adesso vanno tutti lì i fan, minchia, mille fan. Ho detto minchia, dice
3: no, ma figura, parli con una che deve trattenersi. E poi penso che le parolacce abbiano un loro perché, ma non lo dirò qua.
0: Il perché o la parolaccia?
3: Entrambi.
0: Perfetto, sì, diciamo che visto la scaletta bellissima che abbiamo proposto sia io che Tati, avremo già molto da raccontare. Quindi, Tati, lasciate la parola.
3: Bene, grazie. Mi devo presentare? Sono Tati Rossi, sono italo-eritrea, nata e cresciuta a Milano, sono qui in Capriasca da circa 8 anni e faccio svariate cose. Beh, sono interprete per le lingue inglese e tigrino, essendo appunto italo-eritrea, e soprattutto per l'ambito, diciamo nell'ambito della protezione giuridica. Ok, quindi traduco per gli ospiti dei centri federali, principalmente, ma non solo. E parallelamente mi occupo di attività più artistiche, diciamo così, come attrice e autrice. E niente, vabbè, cito l'ultimo lavoro che mi ha vista impegnata gli ultimi mesi, ed è Mamera, quindi il mio primo podcast, Mamera, la storia nascosta di Janis, prodotto da Associazione REC di Lugano, e un audiodocumentario in 7 episodi che narra quei 50 anni di questa pagina buia svizzera, in cui appunto la comunità Janis è stata vittima di discriminazioni feroci, ecco. E è disponibile su tutte le piattaforme gratuite, eccetto la più famosa. Ti sono piaciuta, Flavio?
0: Sì. Sì. Finalone, grande finalone. Vogliamo dare già parola alla musica, Daniela, o dici tu, guidaci.
2: Come ti senti tu? Magari puoi introdurre la canzone, la prima canzone, perché l'hai scelta.
0: Sì, è un brano, io ci vado già giù abbastanza pesante.
3: Molto pesante.
0: Allora, visto che dobbiamo seguire la nostra linea temporale, quindi da quando siamo nati, quando abbiamo cominciato ad avere consapevolezza della musica, quindi non proprio subito da nato, ma dopo qualche annetto, no?
3: Si spera. Sì. Ma perché già è un brano che adesso sentiranno gli ascoltatori cosa hai scelto.
0: Praticamente è la mia sinfonia preferita di Beethoven, che è la Eroica, è la terza sinfonia, e ho preso l'estratto, diciamo, il movimento della marcia funebre. Mi piace moltissimo il canto e vabbè, per renderlo radio friendly lo facciamo partire da metà e lo facciamo concludere un attimo prima, però consiglio l'ascolto di tutta la sinfonia, non soltanto questo movimento, ma di tutta la sinfonia. Vabbè, marcia funebre di Beethoven, perché da bambinino avevo vari CD di musica classica. Avevo un bel stereo e ascoltavo, riascoltavo, proprio seduto lì davanti allo stereo, bam, mi facevo imbottivo. delle quattro stagioni di Vivaldi, di Beethoven, Dvorak anche mi sembra, e vabbè, però ho preso lui, dai.
3: Ora si starà chiedendo, ma quanti anni avrà Flavio? 120? No, allora, è più giovane di me Flavio. Ma questo gusto retro, no, scherzo,
0: sì, sì, sì, sì, è bello vintage, infatti.

0: questo era dal movimento della marcia funebre, dalla sinfonia eroica di Beethoven. Volete sapere di chi era questa marcia funebre? A chi l'ha dedicata Beethoven?
1: Certo.
0: A Napoleone.
1: Ecco.
0: era un individuo particolare, Napoleone, però vabbè, io valuto soltanto la musica, quello che dà la musica o quello che è la tecnica che c'è dietro nella composizione, e quindi non sto lì proprio a seguire sempre le storie che ci sono, quindi questo. E Napoleone, anche perché comunque Napoleone è passato qui in Ticino e ha deciso le sorti del Ticino, no? O Italia o Svizzera, Svizzera Italia, ha scelto la Svizzera. Era un po' un collegamento un po' così, ma leggerino anche questo, Ma io ho finito, dopo mi alleggerisco, dai. Promesso.
1: E adesso passiamo alla scelta di Tati.
2: Sì, sì, sì. Beh, io ho scelto un brano di un artista che amo profondamente, italiano, scomparso circa 11 anni fa. Sì, primi di gennaio saranno 11 anni la sua scomparsa. Mi piace spesso però parlarne al presente, perché davvero è il mio artista tra i miei preferiti, sicuramente il mio preferito italiano. Ecco, ho sempre un po' due classifiche, no? So voi, però tipo il preferito internazionale, il preferito italiano, perché non che siano due categorie, però almeno entrambi sono ai vertici, ok? E appunto nel caso tra gli italiani, Pino Daniele, ecco perché parliamo di Pino Daniele, è il mio preferito in assoluto. E ho sofferto molto per la sua scomparsa, davvero. E anche perché l'ho conosciuto da giovane, cioè più di 20 anni fa, avevo già 20 anni probabilmente, e non era, come dire, una passione che riuscivo a condividere con i miei coetanei, devo dire la verità. E quindi, però fortunatamente avevo un fidanzatino di 6-7 anni più grande di me, che invece lo adorava come me. Quindi abbiamo, tipo, il primo concerto l'ho visto con lui al Teatro Smeraldo di Milano, che oggi è Italy. E andai appunto a vedere Pino in quell'occasione. Fu un concerto in acustica stupendo, piansi per tutto il tempo, ero emozionatissima, ma avevo 19 anni, è stato bellissimo, e da lì basta, non ho più smesso di seguirlo. Il brano che ho scelto si chiama Yes I Know My Way. Ieri l'hanno avuto davvero difficoltà, Flavio, a sceglierne uno, perché sapete quei video, no? Su YouTube, tipo The Greatest Hits of.
0: Sì.
2: E ho detto, fai vedere un po', no, ma questo. E ho detto, ma cosa facciamo? Portiamo un brano, un po' una ballad, no? Che ce ne sono tante, tipo Quando Piove, Quando Se Tu Fossi Qui, sono dei brani pazzeschi. Anna Verrà. O una cosa un po' più groove, no? Dove sente tutta la sua musicalità, la sua ricerca. E alla fine ho scelto questa via, la seconda, quindi il brano che propongo è Yes I Know My Way, dell'81, del, mi sembra, il terzo album di Pino, e lo trovo stupendo, come tutti i suoi brani in sostanza.

0: Eccoci, vi è piaciuto?
1: Molto, molto molto. Gli anni d'oro di Napoli, insomma, musicale. E sì, poi secondo me ha creato lui gli anni d'oro della Napoli musicale. E, no, ottima scelta, grazie. Approve, se ti interessa. No, livello altissimo, anche sì, qua, eh.
0: Poi belle le sue influenze, no? Le sue influenze, poi anche poi negli anni, so che a molti Pino degli ultimi anni magari, no, agli affezionati piaceva un po' il Pino degli esordi, no, degli anni Ottanta e così, però lo trovo interessante anche, insomma, verso la fine, no, questi 40 anni di carriera. Comunque c'era sempre una ricerca, mi ricordo era molto, no, andava molto in Africa, poi ha avuto tutta questa fascinazione per il Nord Africa, il Maghreb, e poi tutto si vedeva nella sua musica e io l'ho molto apprezzata. Grande Pino.
2: Adesso magari passiamo anche al tuo prossimo brano, che è più divertente. Cioè, divertente,
1: sì,
2: nel senso...
1: Un po' più, sì, sì, un po' più leggerino. Visto, andiamo un po' più in là con gli anni, quindi inizio a guardare... Sono un ragazzino e guardo un sacco di film animati della Disney, e quindi con anche le colonne sonore legate ad essi, stupendi, sia quelli classici classici che quelli più scusami, più anni, un po' prima degli anni 2000. E voilà, e quindi il compositore è Alan Menken nel film di Aladdin, con però il cantante Gigi Proietti, che secondo me è stato molto più bravo lui che nella versione, tra virgolette, originale in inglese. Gigi Proietti ha dato quel qualcosa in più, ha recitato pure durante il cantato. E vabbè, anche Gigi Proietti tra l'altro ci ha lasciato non tantissimo tempo fa, era stato anche un attore e poi ha fatto la voce proprio del genio, sì, di Aladdin, sia nei film che poi nella serie animata, molto molto bravo. Hanno scelto bene lui come genio della lampada.
3: Suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai perché? La mia

E io dirò: bonjour monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, sono felice di servirvi, siete il boss, il re, lo sa! E dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci

0: amico grande come me.
1: E questo era Un amico come me, con la voce di Gigi Proietti e composizione di Alan Menken. Ho scelto anche questo brano perché c'è un arrangiamento, un'orchestrazione pazzesca, in verità, che è tra il big band e molti ottoni. Tra l'altro suono anche il trombone, quindi c'è anche qua un legame non soltanto affettivo musicale, ma anche, mi ripeto, un po' col tecnico musicale. E poi, vabbè, anche con comunque colorazioni medio orientali che mi hanno sempre affascinato nella musica.
2: Figo, difficile rimanere fermi, no?
3: Sì, sì, yep. Sì, soprattutto anche le voci, come stavi dicendo prima, che andavano su e giù per
1: sì, cioè a ogni personaggio del genio lui ha adattato la voce e il canto in base ai vari personaggi che crea il genio, quindi cosa ti proponi? Sono mega curioso.
2: Con cosa ribatte? Com'è che si dice? Come si dice? Che carta butto giù? Allora, vediamo un po'. Lauryn Hill con un brano un po', una scelta un po' da unconventional, ecco, stavo per farla conventional. Vabbè, allora, Lauryn Hill, sappiamo che nasce, questa artista incredibile americana, nasce come rapper, ma insomma non solo, ha una voce incredibile, è stata anche attrice, la ricordiamo nel Sister Act 2 con Whoopi Goldberg, wow, poi di una bellezza anche quella incredibile. E insomma, lei, come dire, il suo esordio è con i Fugees, no? Con Wyclef e Pruss, ecco. E poi però, nel senso, sì, hanno fatto dei brani molto famosi, penso a Radio Not o a la cover di Kill Me Softly di Roberta Flack, insomma, successo incredibile. Poi però decide di iniziare questa carriera solista nel 98 e esce con questo capolavoro, The Miseducation of Lauryn Hill, nel 98, se non erro nel 98, e proprio tra gli album più venduti di sempre, cioè ho letto disco di diamante in America, cioè robe incredibili, e pensate che, cioè 98 voglio dire, circa 30 anni fa, ecco, e stavo per scegliere X Factor, This is how it's so simple, che forse lo conosciamo un po' tutti perché girava tantissimo in radio, ma invece no, ho scelto Nothing Even Matters, che è un featuring con D'Angelo.
4: Pinguini Tropicali, un podcast di Andrea Marinelli.
2: Di D'Angelo.
4: In questa puntata ci addentreremo nella grande densità demografica dell'India attraverso alcuni oggetti, tra cui lo scooter fascio, il motorino più chic d'Oriente.
5: Oggi sono un mese esatto dalla data di partenza per questo viaggio in India.
2: Trovo bellissimo, mi direte voi.
5: Mi trovo totalmente impreparato. Sono veramente in un nulla cosmico, come può essere
4: Pinguini Tropicali,
5: il rapporto con la terra cosmogonico, il rapporto con una terra lontana.
4: Per questa puntata vi vorrei portare all'interno di una casa indiana.
5: Plutone.
4: Lo faccio però attraverso una fiaba. Una fiaba realmente accaduta.
5: Con uno stile, un atteggiamento un po' infantile, ho in questi mesi cercato dei libri un podcast che parlassero di Andrea Marinelli, che mi restituissero in qualche modo qualche esperienza letteraria, forse non ancora per allontanarsi lo stile letterario
6: nella quale sta
5: l'idea appunto
6: di una unificazione cittadina.
5: Mi sento un po' un astronauta a un mese dal lancio.
6: Siamo io,
5: guarda caso, qualche mese fa suo
6: e di filosofo
5: trovato il catalogo di una mostra.
6: Siamo tranquilli e ci deliziamo nella calura decembrina di Bangalore, curiosi di questa casetta indiana e della compagnia. È troppo stato per esplorare
5: occidentale tra il 1800 e il 2017,
6: tra più sofferti di persone astellari. In una calma che il caos indiano non tradisce, se non per qualche
5: lungo funerale, questo folle viaggio.

0: Eccoci, vi è piaciuto?
1: Molto bello. Soul proprio.
0: Un pochino.
1: Un pochino tanto, sì. Bello.
0: Beh, sì, sono legata a questo brano, ma in realtà a tutti i brani di The Miseducation of Lauryn Hill, che è appunto questo capolavoro del 98, super pluripremiato. E io avevo questa cassetta, direi la mia prima cassetta, che mi feci regalare dai miei, penso un Natale, sì, fine anni 90, perché è del 98 questo album incredibile. Quindi sì, ce l'ho ancora la cassetta, oggi volevo portarla, me la sono dimenticata. E però appunto, prima che mi si rompesse, che mio figlio, finestra geste, 35 anni di mangia cassette, si chiama, che faceva anche da radio, quindi anche portatile, carino, sì. Pratico. Fino allo
1: scorso Natale. C'è la tracolla tipo?
0: No, la tracolla no. Però c'è il manico.
1: Ok, sì,
0: c'è
1: sì.
0: Il manico così, ma è una cosetta così,
1: Sì, sì, sì.
0: Fino allo scorso Natale che avevo rispolverato le cassette, era tra quelle che sentivo ancora di più. Però adesso andrò a farlo riparare e me lo riascolterò. Sì.
1: E cosa avevo scelto? Ah sì, Another Brick in the Wall. Ok. Sì.
0: Tanta
1: sì,
0: roba.
1: Andiamo in là. Grazie. Ah, hai già spoilerato che è tanta roba il brano.
0: Tanta roba.
1: Okay. Perfetto. Andiamo in là con gli anni. Entriamo nell'adolescenza e o ascoltavo metal estremo o i Pink Floyd. Ho scelto i Pink Floyd.
0: Grazie. Io lo adoro, Fabio, io ve lo dico. Flavio.
1: È reciproco.
0: Grazie,
1: è reciproco.
0: Grazie.
1: Dunque, a me sarebbe piaciuto farvi ascoltare tutte e tre le parti di Another Brick in the Wall, perché ci sono tre parti. La più, diciamo, conosciuta, tra virgolette, commerciale è la parte 2. Però c'è la parte 1 che è completamente psichedelica, diciamo, anche molto più ambient. Poi c'è la parte 2 che è quella che conosciamo un po' tutti, o almeno si spera. E poi la parte 3, diciamo, è un po' l'esordio, diciamo l'apice un po' della pazzia, perché comunque The Wall è anche un film che narra un po', da quello che ho capito, le vicende del bassista, e quindi tratta anche di pazzia, di difficoltà amorose, o se si potevano chiamare anche così. E voilà, aggiungo qualcos'altro dopo, adesso ve lo faccio ascoltare.

0: dalle scelte bellissime che aveva mia madre dei vinili c'era anche questo dell'album The Wall, e lo guardavo, lo riguardavo, perché comunque vabbè, il bello del vinile è che i disegni sono in grande e comunque le animazioni, ho un po' comunque la passione, cioè mi piace molto le animazioni, e le animazioni anche del film sono stupende, disegnate a mano, psichedeliche, molto tetre, con colori comunque accesissimi, e che consiglio comunque a tutti di guardare il film, non soltanto per le musiche, per la storia, ma anche per il mix che fanno tra cinematografia e poi dopo l'animazione che subentra. Era anche un po' lo stesso periodo in cui avevo anche guardato il film Yellow Submarine dei Beatles, un altro film animato altrettanto psichedelico, altrettanto di un altro stile comunque di animazione, quindi mi sono un po' bombardato di questa di quest'arte psichedelica e mi è piaciuto un sacco. Poi volevo anche dire al pubblico che è possibile fare arte psichedelica senza prendere psichedelici, questo è possibile. Basta avere una certa conoscenza musicale o conoscenza di pittura e si può fare, ecco, non c'è bisogno di andare agli estremi.
1: Flavio, non ti dimenticherò, non ti dimenticheremo, saremo in tanti.
0: Grazie, grazie, grazie. No, ci stava a dare il messaggino sano. Sì. Ok. Certo. Dai, adesso tocca a te. Sono mega curioso.
1: Tocca a me. Allora, io ribatto con... No, non è vero.
0: Allora, ma hai vinto tu comunque.
1: No, hai vinto tu. Guarda che con Beethoven non c'era gara, Flavio. Cioè, io proprio a mani basse.
0: No, dai.
1: Vabbè, andrò via così a Fanta. Ma vabbè, giochiamo. Io vado con Stevie Wonder. Così ve la butto lì. E il mio artista preferito in assoluto. Vivente, fortunatamente. Perché Stevie del 50, però ancora... Ci dà. Beh, allora ieri anche qui, per scegliere un brano, Dani, è stato difficilissimo. Ne ho ascoltati parecchi di nuovo e mi emoziono sempre. E ho fatto fatica a scegliere, e quello che ho scelto in realtà è legato a un aneddoto che magari vi racconto dopo. E il brano è Isn't She Lovely, e che lui appunto ha dedicato a sua figlia, Aisha, che è anche sua corista, e infatti nella versione originale si sente Aisha neonata che piange, sente il pianto di Aisha ed è una tenerezza incredibile. E quindi sì, ho scelto Isn't She Lovely.

0: Stupenda, scusate. Bella, che è del 76, l'album Songs in the Key of Life. Wow, ho il vinile a casa, ragazzi, ereditato dai miei genitori. Ho un bel vinile. Sì, ecco, ho scelto questo brano quando avrei potuto scegliere Ribbon in the Sky, le Superstitious, Part-Time Lover e quanti. For Your Love mi piace anche molto. Però ho scelto questo perché l'unica volta in vita mia che ho visto Stevie Wonder in concerto è stata una serata eccezionale, straordinaria, che mai dimenticherò. 5 luglio 2010, Arena di Verona. E Diego, che ringrazio, il mio fidanzato dell'epoca, mi regalò per Natale questi due biglietti per luglio. E io rimasi, neanche sapevo che sarebbe venuto. Quindi ero sorpresissima, felicissima. E dunque poi a luglio, questa serata stupenda, calda, la mia prima volta all'arena, non sono poi più tornata, devo dire la verità, è stato incredibile. Poi le file giuste, quindi davanti, belli scoperti perché faceva caldo, poi a un certo punto ha piovicinato, era come se il cielo ci volesse dire qualcosa. Io ho pianto quando lui appunto, io piango quando ci sono gli artisti di questo calibro, ho pianto anche per Pino, ve l'ho detto prima. Poi quando ha cantato appunto Isn't She Lovely, che ha dedicato appunto a sua figlia Aisha era lì, che cantava nel coro, ha percepito la loro emozione, non so, io mi sento parte della famiglia Wanda. Dunque, niente, ho empatizzato con loro e dicevo wow, e non ero ancora mamma, quindi no, non, ancora non... Però insomma, che bello che tuo papà, artista, ti dedichi una canzone appunto in cui si sente poi il tuo pianto ed è bellissimo. E poi nel testo dice anche... lo stavo rivedendo, dice anche appunto Isn't she wonderful, isn't she precious, less than 1 minute old. Cioè proprio quei pianti li ha catturati proprio che lei era l'aveva appena partorito sua madre, insomma. Wow.
1: Bello. Visto che ho detto all'inizio che faccio musica, allora ci stava mettere qualcosa di mio in collaborazione. Perché in verità la mia grande crescita è quando ho capito che non sapevo un cavolo e allora dovevo fare collaborazioni per avere più punti di vista musicali o per imparare di più, perché i tecnicismi sono infiniti nella musica, non finiscono mai, non si finisce mai di imparare. E quindi la musica non era più solo un ok, io cosa potrei fare, io cosa, come potrei esprimermi, eccetera, ma è io in collaborazione con altri si cresce. E quindi propongo Seven Pillar di mio con Erebos, che è un brano breakbeat però con una parte orchestrale, dove io ho fatto la parte orchestrale e poi Erebos ha fatto logicamente la parte più drum machine, la parte più ritmica e anche un po' di manipolazione sonora.

0: E voilà, un altro brano leggero che ho fatto con Erebos. Erebos è il nome d'arte, no? Lui, se no è Uroš Denić. E Seven Pillar perché è in sette ottavi, quindi è 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, che va un po' fuori dal quello che è il classico 1, 2, 3, 4. Invece questo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. E volevamo un po' uscire da questa comfort zone sociale creando un brano con questo tempo scomposto.
1: Io vi presento un artista che amo tantissimo, contemporanea, giovane, bella e talentuosa, che è Alicia Keys. E il suo secondo album mi ha dagli esordi. Il suo secondo album mi ha accompagnato nel mio periodo londinese. Ecco, era il 2003 quando lei uscì con The Diary of Alicia Keys. Sì, era novembre 2003. E quindi quell'album l'ho ascoltato tantissimo in quel periodo, proprio mi ricorda quel periodo. Ogni volta che ascolto i suoi brani di quell'album mi visualizzo lì, no? Vi capiterà anche a voi in quel periodo, in quel contesto. Poi è uscito in autunno, quindi poi ci ho fatto tutto l'inverno e non l'ho più mollato. E ho scelto un brano appunto di quell'album. Avrei potuto scegliere If I Ain't Got You, che secondo me è uno dei brani più famosi di Alicia, sicuramente il più famoso di quell'album e forse anche tra le canzoni d'amore più belle scritte degli ultimi, ormai sono 23 anni più o meno. E invece no, ho scelto, io voglio stupirvi, non so se la conoscete tutti, si intitola You Don't Know My Name. E appunto novembre 2003, tra l'altro ho scoperto in questi giorni che è stata scritta chiaramente da Alicia Keys in collaborazione con Kanye West ed ha una musicalità incredibile, ha un suono incredibile, è un campionamento di un vecchio brano degli anni 70. Vi invito ad ascoltarlo e poi mi dite che ne pensate.

0: Vedo che a Simone è piaciuto il brano. Guarda come muove la testa. Ti è piaciuto? Sì, meno male. A voi?
1: Bellissimo. Soprattutto i cromatismi che ci sono. Proprio vuole creare quell'atmosfera di sogno, no? Quindi l'avevi spiegato prima, non in diretta, la storia di questo brano, che chiede il numero.
0: Sì, sì.
1: E quindi comincia a sognare, no? E allora comincia il cromatismo del pianoforte. E vabbè, se non ve lo ricordate, riascoltate. Cioè, non a voi, eh?
0: No, bello, è un brano, veramente lo adoro. E che tra l'altro ha vinto un sacco di premi, tra cui nel 2005 il Grammy come miglior canzone R&B. E ecco, dicevo del campionamento della canzone 75, per essere precisi. Il brano si chiamava originariamente Let Me Prove My Love to You. Insomma, siamo You Don't Know My Name, siamo sempre d'amore un po', eh? Un po' ci prova così. E poi una cosa che ho scoperto invece da adesso praticamente con voi, e chiaramente da voce solista e corista, e poi c'è John Legend nel coro. John Legend, no? Quando uno pensa John Legend nel 2003 non era quello che conosciamo oggi, no? Con fama e successo, sicuramente il talento era quello, però no, è bello poi vedere anche gli esordi, no? Come si arriva poi, c'è tutto un percorso. Quindi nel 2003 boom di Alicia Keys, e lui sta iniziando per poi arrivare al suo momento, ed è bellissima questa cosa, no?
1: Sì.
2: Molto bella, sì. E siamo arrivati più o meno alla conclusione.
0: No, ma io e Flavio non ce ne andiamo, Dani.
2: Ah no, rimaniamo qua ancora 2 ore.
0: Ma anche 3.
2: Tre?
1: Sì. Altri 10 bicchieri d'acqua, che così siamo a posto.
0: Bere analcolici o acqua, esatto. Il mio vuoto.
1: Dobbiamo pure resistere ancora altre ore qua.
0: Perché dobbiamo parlare, qui dobbiamo idratarci.
1: Sì, giusto, giusto.
2: Magari possiamo creare un programma apposta per voi.
0: Sì, io voglio un programma con Flavio e Dani. Ok.
1: Sì.
0: Dai, se non ci cacci noi continuiamo a parlare, se non ci spegnete i microfoni.
2: Magari io salutiamo gli ascoltatori e ascoltatrici, li ringraziamo per le loro orecchie, preziosissime orecchie. E
0: grazie,
1: sì, grazie
0: Radio
1: Daniela.
0: Gwen, grazie Dani per l'invito e grazie Flavio,
1: grazie
0: alla prossima.
3: Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
4: Questa è Radio Gwen.
5: Rieccoci sulle onde, che onde non sono, di Radio Gwen. Siamo in Via Livio 16 a Chiasso. Abbiamo appena ascoltato Frequenze in Movimento a cura di Daniela Baiardi. Adesso vi faccio un piccolo recap dei nostri mercoledì live. Solitamente noi al mattino partiamo con della musica, poi verso le 9:30 si inizia con dei podcast parlati, abbiamo The Deep Nest, e a seguire abbiamo sempre Frequenze in Movimento per tutto il mese di luglio. Mentre nel pomeriggio si iniziano con questi podcast e racconti più legati al viaggio, al tema dei viaggi, quindi a mezzogiorno partirà il podcast curato da Christian Ferretti, che è una raccolta di podcast di diversi volontari e volontarie, che si chiama Azimut. E Azimut è la direzione che si sceglie per guardare oltre l'orizzonte, no? E quindi queste sono delle cartoline sonore che ci fanno scoprire nuovi luoghi raccontati da persone. E alle 2:30 invece ci sarà il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana a cura di Rocco Pessolano. Vi racconteremo nei dettagli cosa succederà nella prossima puntata. E vi ricordo anche che al pomeriggio, questo pomeriggio alle 15:15, ci sarà il Circolo degli Amici. La nuova stagione parte con il palinsesto estivo e avremo la nostra amatissima Alessia Gagliardi, che ci propone la sua personalissima playlist per il Circolo degli Amici. Alle 17:30 invece ci sarà Repubblica delle Palme con Christian Ferretti. E in serata, probabilmente io, Alan e Costa vi metteremo qualche disco direttamente dalla sede. Se volete passare a trovarci, potete passare a trovarci. Ci sono delle birrette, ci sono delle acque minerali, ci sono... cosa abbiamo ancora? C'è del cafferino.
6: Ci siamo noi.
5: Ci siamo noi, c'è della bella musica. E saremo più o meno in onda fino alle... le 7, le 8, vedremo, ci faremo sorprendere. Ok, adesso Armando, mettiamoci in un mood. Che mood ci mettiamo adesso?
6: Ma io adesso proporrei una canzoncina per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Io proporrei un bel Cyril Max Cilla con Weather, se per te va bene.
5: Certo,
6: ci sta, no?
5: Dalla Svizzera francese.
6: Olé.
5: Bongo Joe Records.
6: Buon ascolto.
5: Ciao.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Ciao!
1: Siamo sempre in diretta qui dagli studi di Radio Gwendolyn a Chiasso con il nostro palinsesto estivo, sempre a cura della nostra carissima redazione musicale. Adesso vi proponiamo un altro brano, un brano di un musicista che conosciamo, anzi che salutiamo. Lui è Cedric Blaser con Le Chiavi. Buon ascolto.

0: Questo era Cedric Blaser con le chiavi, ma ora abbiamo un ospite, anzi un caro volontario che è qui con noi a Radio Gwendoline da diverso tempo. Ciao Gringo!
1: Ciao a tutti, come state? Io sto benone, sono qua in trasferta, diciamo, giusto di passaggio a vedere com'è la situazione qua in radio.
0: E come la trovi, la situa?
1: Ma devo dire, c'è un bel clima di lavoro, devo dire, positivo e trovo che ci sono delle belle vibes e tutti che stanno creando qualcosa, che stanno parlando di progetti, quindi più di ispirazionale di così direi che non si può fare.
0: Belli indaffarati, quindi. Io
1: Esatto.
0: trovo un clima abbastanza tropicale, no? Cosa dici?
1: Assolutamente, qua a Chiasso di sicuro il clima non è fresco, fa
0: Non è fresca.
1: caldissimo, però io sono un ragazzo estivo, quindi per me va
0: Ah,
1: bene.
0: sei una persona estiva, quindi non
1: Esatto.
0: soffri il caldo.
1: No, anzi, lo apprezzo.
0: Ah, ok. Non sudi come alcuni di noi sudano.
1: Sudo,
0: Sudi anche tu. Ok.
1: ma apprezzo.
0: Ok, dici un po', cosa ci proponi oggi? Ci proponi una selecta di vinili, un barbecue, non so, dici tu cosa.
1: Ma non lo so, appunto, stavo seguendo molto la vostra scaletta musicale, molto tranquilla, molto pomeridiana, adatta allo studio e mi sembrava molto adatta. Io personalmente oggi non sono preparato, se devo
0: Ah,
1: essere on onesto,
0: beh, ma
1: quindi.
0: io direi che ci vuole anche un po' di improvvisazione nella vita. Cosa
1: Ok, quindi.
0: ci propone? Ci può proporre, non so, un beatbox,
1: Un
0: una
1: beatbox,
0: canzone, se è
1: ok,
0: una
1: non è un canale.
0: canzone, una dedica che puoi cantarci,
1: Urca.
0: o ci vuoi raccontare una barzelletta?
1: Ma allora, barzellette non sono forte, l'unica cosa che so fare di improvvisato è il freestyle,
0: Ah,
1: hip hop.
0: ci sta, cosa
1: Sì.
0: dici, Gilani? Gli facciamo fare un freestylino veloce? Ok.
1: Dai, dai, allora mi butto.
0: Budati, dai. Ti do
1: Se, c'è una base, c'è una base, c'è
0: Abbiamo una
1: qualcosa?
0: base, Yelen?
2: Non lo so, Armando. Io posso fare una base se vuoi.
0: Facci la base, dai. Facci la fa
1: Allora
0: facci la
1: vado, se no
0: base.
1: vado freestyle a cappella. Bella, sono gringo, con questo suono io spingo. E siamo qua, Gwen, entra in questa jam. Senti questo stile, lo pezzo col vinile. Sì, questa è la vibe. E sai che lo sai, parto col freestyle e non ci si ferma mai. Sì.
0: Ok, grandioso. Bene, abbiamo fatto anche un po' di freestylino. Adesso direi che, beh, mettiamo una canzoncina. Ok, mettiamo una canzoncina. Io metterei un bel classicone. Queste sono le Temptations con My Girl. A dopo.

Queste erano le Tap Temptations con My Girl. Ma ora rimaniamo ancora in Svizzera. Abbiamo un altro brano da proporvi di novità svizzere del 2026. Questa è Malumni con Key. Buon ascolto.

0: vita.
1: Lo sapevo io.
0: Indispensabile.
1: No, rifai.
0: Vita. Indispensabile, amabile in ognuno di noi, la nostra felicità. La primavera. Oleggiante col suo bocciar di fiori, le rose rosse all'alba si mostrano e risplendono. Queste sono le pillole di Radio Casvegno, pillole costituite da una miscela di suoni, rumori e parole per addolcire e attenuare la spiacevolezza.
2: Stiamo trasmettendo da Radio Casvegno.
3: Ogni mercoledì fino al 21 settembre mandiamo in onda degli estratti dalle pillole di Radio Casvegno. E queste sono le pilloline. Prova a chiapparle tutte.
4: E rieccoci qua, e questa era una pillolina, l'avete acchiappata. Adesso ci ascoltiamo l'immensa ed unica, e sono felice che sia musica svizzera, Billy Bird con Soledad.

0: Bellissima canzone di Billy Bird e niente, si rimane un po' così, un po' che non si sa bene
1: Un
0: cosa
1: po'
0: fare, un
1: spiazzati
0: po'
1: da questa
0: spiazzati da...
1: meraviglia.
0: Sì, a me piace davvero tanto come artista, ha un'intensità davvero unica. E niente, davanti a me c'è la Laura che di tanto in tanto lancia qualche imprecazione, sta lavorando.
1: Sì, diciamo che lei è una di quelle poche che lavora davvero a Radio Gwen. No, che la ringraziamo infatti perché si dà un sacco da fare, no?
0: Se non ci fosse lei,
1: Dove saremmo?
0: allora infatti arriviamo alle pilloline. No, non sono pilloline queste. Queste sono
1: No,
0: cartoline sonore. Cartoline sonore Azimut a cura di Christian Ferretti. Cos'è Azimut? Azimut è la direzione che scegliamo per guardare oltre l'orizzonte. Un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come cartoline audio da ascoltare per viaggiare, senza muoversi. Amiche e amici di Gwen raccontano un loro spazio di evasione e di scoperta. I podcast, reportage e racconti attraversano confini geografici e interiori, seguendo rotte indipendenti e prospettive nuove. E oggi per voi abbiamo la seconda puntata di Pinguini Tropicali.
2: Pinguini Tropicali, un podcast di Andrea Marinelli. In questa puntata ci addentreremo nella grande densità demografica dell'India attraverso alcuni oggetti, tra cui lo scooter Fashion, il motorino più chic d'Oriente.
3: Oggi sono un mese esatto dalla data di partenza per questo viaggio in India e mi trovo totalmente impreparato, sono veramente in un nulla cosmico come può essere il rapporto con una terra cosmogonico, il rapporto con una terra lontana come l'India, che in questo momento mi sembra veramente un pianeta remoto, Nettuno, Plutone. Nel cercare di avvicinarmi con uno stile, un atteggiamento un po' infantile, ho in questi mesi cercato dei libri che parlassero di India, che mi restituissero in qualche modo qualche esperienza letteraria, forse un modo ancora per allontanarsi lo stile letterario da questa idea appunto del affrontare l'ignoto. Mi sento un po' un astronauta a un mese dal lancio. Guarda caso, qualche giorno fa ho ritrovato il catalogo di una mostra del MASI di Lugano, quindi da Lugano partiamo, di una vecchia mostra del MASI sulle vie dell'illuminazione, il mito dell'India, scritto grande e dorato, nella cultura occidentale tra il 1808 e il 2017. È una mostra del 2017, penso 2018. Insomma, già questo libro è come un oggetto divinatorio che sta lì sul mio comodino in attesa che si palesi in quanto guida in questo folle viaggio. L'ho aperto e ho trovato un capitoletto che parla di Luigi Ontani e in questo capitoletto c'è una zona, una parte su Bangalore, che è la città

a Bangalore, che è la città, la prima città che visiterò oltre a Goa. Ve ne leggo un pezzettino. A Bangalore esiste un villaggio telematico che gestisce la contabilità di un gran numero di aziende europee. Ma quando i membri di quella comunità organizzano un viaggio o preparano un matrimonio, la prima persona che consultano è un astrologo. Non c'è uomo politico, per quanto occidentalizzato e in possesso di un perfetto inglese e di una cultura cosmopolita, che non cerchi di far combaciare le elezioni e altri importanti eventi con i giorni a lui propizi. E sicuramente indosserà le pietre preziose appropriate e praticherà i rituali dovuti. Anche perché le perle vengono considerate di buon auspicio per gli avanzamenti politici. Una volta a Bangalore ho chiamato un astropalmista, esperta in numerologia, il cui numero era segnato su un depliant appoggiato sul comodino del mio albergo. Beh, forse un astrologo potrebbe essere una soluzione.

0: L'India è il più grande mercato mondiale delle due ruote, con una presenza pervasiva di scooter e motociclette che costituiscono circa il 75% del parco veicoli totale circolante nel paese. Consistenza del parco veicoli. In base ai dati più recenti disponibili, riferiti al periodo 2024-2026, la situazione dei veicoli a due ruote in India è la seguente. Si stima che circolino tra i 260 e i 300 milioni di due ruote sulle strade indiane. Questo dato si traduce in circa 185 veicoli a due ruote ogni 1000 persone, uno dei tassi più alti al mondo.
1: Diciamo che il motorino più usato è una specie di grande Vespa, no, non grande, una Vespa normale, e si chiama Activa. Poi molto diffuso è anche il Destini, questo motorino che si chiama Destini. E interessante anche l'utilizzo del fascino. Il fascino è un altro motore, come si dice in Romagna, un buon motore, nel senso proprio di identificare non solo la parte del motore, ma proprio tutta la moto e la motocicletta, ecco. E niente, quindi abbiamo il Destini, il fascino e l'Activia, o Activa. E poi abbiamo anche un consuetissimo Jupiter, questo diciamo più consueto.
2: Cioè la quantità di persone è veramente esorbitante. Noi europei questo piccolo dato non lo teniamo veramente in considerazione, non possiamo neanche immaginare cosa diavolo sia essere così in tanti in questo spazio che è grande, che in questi giorni sto guardando le radici degli alberi che ci sono per strada, sono enormi rispetto alle nostre, cioè danno proprio un'idea di gigantismo del sistema natura, del sistema umano, quindi è tutto molto ben innestato. Però noi in Europa non riusciamo veramente a renderci conto della dimensione, della dimensione non solo della terra, ma anche della densità umana che questi luoghi rappresentano e che si portano dietro. E dentro questa dimensione, questa densità, c'è ovviamente la diversità, cioè c'è un botto di diversità nell'architettura, nella strada, nelle macchine, nei tuk, nelle persone che proprio in virtù di questa densità ricercano spasmodicamente un'identità, diversificando tutto il proprio apparato esteriore o comunque i propri accessori, diciamo, no? Quindi io sono, è vero, siamo in tantissimi e quindi in qualche modo devo combattere questa quantità e la e rivendico la mia identità. Sentite quanti clacson nel frattempo. Gli indiani suonano il clacson in previsione, cioè li suonano prima che accada qualcosa, di continuo in strada. In questo momento sto vedendo, penso, 30 motorini in una stradina piccolina che stanno andando, e quindi suonano preventivamente per rivendicare la propria identità, per rivendicare il fatto di esserci sulla strada. E questo è un altro aspetto molto molto interessante che sto scoprendo. Ovviamente tutta questa dimensione è parziale, perché sono europeo e non sono, vengo dall'Italia, anche se per me i territori non sono la terra di tutti, insomma, non c'è frontiera che tenga, ma questa è una prospettiva che io posso intercettare in qualche modo con i miei strumenti, ma sospetto che a uno sguardo un pelo più globale si dimostri assolutamente falsa.
3: Thoda aur expensive hai, but reliability accha hai aur range accha hai, 100 km ke upar ek charge hai aur Ether ka plug point hai. But wo Ola bhi jayega. Same.
4: Ola also same, it is, but
3: maintenance is problem, yes. But electric to bahut acha hai, bahut pasand hai.
4: No use petrol,
3: better clean and no spending for petrol.
4: Means,
3: electric is cheaper than

ho appena notato che la maggior parte delle insegne dei negozi, quelli un po' più piccoli, sono dipinte a mano con una fattura veramente eccezionale, e continuano tra l'altro a rifare, fare, rifare. In più è molto diffuso questa cosa del murales, che io non conosco, sicuramente c'è qualche diciamo tradizione dietro, qualche storicizzazione dietro, ma ho appena visto un signore che appunto dipingeva l'insegna di un locale proprio a righello e a pennello, ed è molto interessante perché a fronte di una quantità di persone così spinta e così attiva, la personalizzazione è cruciale, e quindi il dipinto a mano assume per me, dal mio punto di vista ovviamente, un valore veramente interessante. Nel frattempo c'è un albero che sbuca da una tettoia, gli hanno fatto un buco apposta, come è molto frequente in questo quartiere e penso in tutta l'India. Appunto la natura che ancora una volta preme e viene tranquillamente integrata in un flusso omogeneo.

0: ci sono questi camion pieni di bombole di gas che io non riesco a capire. È molto pericoloso per quanto mi riguarda. Io non è che ho, cioè non temo, ma ti tiene un po' sulle spine, perché potrebbe, c'è una gestione energetica, anche i cavi della luce sono tutti belli aggrovigliati su rami, e tu non sai mai se quando ricaricherai il cellulare sarà l'ultima volta che vedrai il cielo. Ma ecco, bombole del gas e cavi elettrici, c'è un grosso problema microenergetico, direi, di microgestione energetica, che però sviano e risolvono come se fossero dei booster spirit nel traffico. Eccoli. Acciaccia. Acciaccia. What is acciaccia?
1: Accia means good.
0: Acciaccia. Ah, good. Acciaccia.
2: Ci sa parco il tuo carro a
1: manare. Ah, il carro.
3: Quindi.
4: Allora facciamo una panoramica. Abbiamo detto il fascino e il motorino, diciamo, di più, con un livello più alto, perché ha la sella più lunga e più grossa e ci puoi poggiare il culo più facilmente, quindi è il motorino più fascinoso che tu possa avere, e puoi andarci in 2, 3, 4, e anche una bella ripresa, è un 125 con una bella ripresa. Poi abbiamo l'Activa, che è un motorino della Honda, senza voler fare troppa pubblicità, ma che è quello proprio più diffuso. Qui dei testimoni dicono che hanno visto un'Activa da 800.000 km, quindi, cioè, su quanti chilometri c'era segnato 800.000, capito? Quindi questo motorino ha fatto 800.000 km. È facilissimo trovare, probabilmente un droid che si autoripara, ma vabbè, comunque è facilissimo trovare il pezzo più diffuso. Ma soprattutto abbiamo fatto una grande scoperta.

0: Ah, poi c'è
1: un'altra marca, un altro modello di scooter, che è quello più chic, si chiama Fascino, è quello più chic, di solito sono messi meglio degli altri, hanno questa lunga coda affusolata che appunto dà tutto un fascino alla questione.
2: Questa è Radio Gwen.
3: Ed eccoci tornati in studio, quello che avete appena ascoltato era una puntata di Azimut, la raccolta di podcast sui viaggi. Nello specifico questa era una puntata di pinguini tropicali a cura di Andrea Marinelli. Ma adesso andiamo ancora con un po' di musica svizzera nello specifico. Io vorrei farvi sentire una canzone di Trigioni, questa è Unwar Lights. Buon ascolto.

Questa era l'energia dei Trigioni con Unworld Lights, ma adesso rimaniamo ancora in Svizzera con le nostre Black Sea Dahu, e questa è Ruth.

E questa era Roof dei Black Sea Dahu. Ma ora cambiamo registro, andiamo verso una musica diversa, direi. Questa è Toxic di Punjab Music.

Questa era Toxic di Excise Debt, ma adesso torniamo, andiamo in Italia con un artista che già conosciamo, che abbiamo già trasmesso qui a Radio Gwendalyn. Loro sono i Soulabou e questa è L'Ascensore.

Questa era l'ascensore di Sulabu e continuiamo con la nostra rotazione, con la selection di musica fatta dalla nostra redazione musicale. E la prossima canzone si intitola We Give Thanks dei Coroco.

Questa era We Give Thanks dei Coco Rocco. Adesso ci spostiamo in Africa con dei Mombasa Vikings. Questa è Mama Matotoya.

Questa era Demon Baza Vikings dei Mama Matotoya. E siamo sempre qui in diretta in via Livio a Chiasso con il nostro palinsesto estivo. E volevo ricordarvi un appuntamento di questo pomeriggio. Alle 14.30 andrà in onda il secondo episodio del Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, appunto a cura di Rocco Pessolano e del suo viaggio in Ghana. E quindi rimanete sintonizzati qui a Radio Gwendoline, che ci sono bellissime, bellissime cose da ascoltare. Nel frattempo continuiamo con la nostra selection. Questa è Sanam con Habibon.

E questi erano i Sanam con Habibon, spero di averlo pronunciato bene, e questa musica ci trasporta un po' nella cultura medio orientale, e spero di avervi fatto viaggiare un pochino. E adesso continuiamo con una band che conosciamo bene qui nelle nostre latitudini ticinesi. Loro sono i nostri amatissimi Monte Mai, e questo è un brano tratto dall'ultimo disco Tropicalpino. E questa è Se un Guru.

E questi erano il Monte Mai con Se un Guru. E continuiamo con la nostra rotazione musicale, sempre rimanendo in Svizzera. Questa è Who's the Leader of Your Heart dei Fai Baba. Buon ascolto.

Questa era Who's the Leader of Your Heart dei Fai Baba. E ora rimaniamo sempre in Ticino con Tatum Rush, questa è Lingua di Fuoco. 3, 4.

Questo era Tatum Rush con Lingua di Fuoco, ma adesso andiamo a sentirci Zu Athena con Collide.

Questa era la voce vellutata di To Athena con Collide, ma oggi rimango in Svizzera perché ci piace la musica svizzera, però cambiamo registro. Questi sono i Temple Solaire con Star Streamer.

Questi erano i Temple Solaire con Stars Streamer. Adesso mettiamo i Shenanigans con Missed the Warning.

E questa era la Fête et Nulle delle Syndicats du Futur. E adesso passiamo con un'altra band ticinese. Loro sono gli Ankylosaurus. Questa è Dinosaur.

Questa era Dinosaur degli Ankylosaurus. Ma adesso cambiamo registro e torniamo in Arabia Saudita. Questo è Hamed 8 con Phil Hula.

Questi erano gli Ahmed e Eid. Cambiamo decisamente latitudini. Ora ci andiamo ad ascoltare i Soft Palms con Nervous at Hell.

Questi erano i Soft Palms con Nervous as Hell. Bene, ora vi ricordiamo che alle 14.30 andrà in onda il secondo episodio della serie di podcast Il viaggio del testimone a cura di Rocco Pezzolano. Quindi rimanete sintonizzati con noi, sintonizzate con noi. Intanto ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone. Questa è Like a Chore di Odd Beholder.

E questi erano gli Odd Beholder, Like a Chore. E ora continuiamo con la nostra selection di musica svizzera internazionale. Rimaniamo nei territori elvetici con i carissimi Bandit Voyage e Milla Pluton. Questa è Clubs Mentolé.

Questa era Clubs Mentolé dei Bandit Voyage. E ora continuiamo con la musica francofona. Ci ascoltiamo Jour de Fête dei Mauritani.

Questi erano gli svizzerissimi Moectani con Jour de Fête. Adesso andiamo a sentirci gli House Painters con Not Sweeter Than.

Questi erano gli House Painters con Not Sweeter Than. Continuiamo con la nostra selezione. Adesso cambiamo il registro. Andiamo a sentirci Mita Gillian Walla con Hotel Canada.

Di Gwen, tra poco sarà il momento del viaggio del testimone, a cuore di Rocco Pessolano, un viaggio di una persona cieca in Ghana, alle 2:30. Però adesso continuiamo con un po' di UB40.

0: Ascultați Radio Gwen.
1: Radio Gwendoline, sono quasi le 2.30, sono Alan e questo è il mercoledì live del palinsesto estivo. Ogni mercoledì andiamo in onda tutto il giorno direttamente dallo studio a Chiasso e vi proponiamo una serie di live, podcast, soprattutto sul viaggio, ma non solo. E tra l'altro questi ultimi tre brani, l'ultimo era Grass degli Animal Collective, prima Wanna Know dei Groundation e poi l'ultimo era, non mi ricordo più il titolo, ma erano i Sababa 5. E adesso le 2:30 proponiamo un podcast che si chiama Il Viaggio del Testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, il secondo episodio. Ed è un podcast a cura di Rocco Pessolano. E, Rocco Pessolano ci ha inviato una proposta di podcast qualche mese fa. Eravamo entusiasti perché, era una proposta che, biografica fondamentalmente di lui che 25 anni fa ha perso la vista e prima faceva la guida turistica. Ha deciso a un certo punto con questa diciamo opportunità, ovvero di fare da testimone il matrimonio, di tornare a viaggiare e lo fa da cieco e quindi noi abbiamo pensato che poteva essere un'interessante proposta per così interrogarci sui nostri limiti e magari anche provare ad andare oltre. Ho chiesto a Rocco di raccontarci un attimino come è nato. Quindi ci ha mandato un vocale e tra l'altro tra qualche settimana lo avremo anche al telefono. Però ascoltiamo cosa ci dice Rocco di questo lavoro.
2: Buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gwen. Mi chiamo Rocco Pessolano e sono l'autore del Viaggio del Testimone, un podcast in 4 puntate. E brevemente volevo raccontarvi un po' come è nato questo podcast. Circa 10 anni fa ho incontrato Francesco, che ascolterete anche nel podcast, un libraio che si occupa dell'accoglienza dei ragazzi migranti. Insieme a lui, insieme anche a un'altra amica Paola, che conoscerete anche nel podcast, abbiamo cercato di dare una mano a questi ragazzi, una parola, un conforto, un po' di traduzioni. 10 anni fa ho conosciuto Joseph ed altri ragazzi sia del Ghana, della Costa d'Avorio. Poi con Joseph è cresciuta un po' l'amicizia e qualche tempo fa mi ha invitato a sorpresa al suo matrimonio in Ghana. Diversi anni fa ho perso la vista, sono non vedente. Da allora ho un approccio esperienziale verso il mondo e le cose che mi circondano attraverso i miei altri sensi, l'ascolto, gli odori, i sapori, il tatto, e quindi ho pensato che l'unica cosa da fare durante questa esperienza era quella di portare un registratore e vivere in Ghana così, senza filtri, cercando di far arrivare le mie emozioni attraverso le registrazioni, e quindi è nata l'idea del podcast. In queste 4 puntate del podcast vi porterò con me dall'arrivo ad Accra, poi prendendo i famosi tro-tro super affollati, vi porterò a Cape Coast e poi nei mercati caotici di Kumasi, a vivere delle esperienze incredibili con cori gospel, rituali, e ovviamente al matrimonio del mio amico Joseph. Tutto registrato sul campo in diretta. In questo podcast non ho cercato di spiegare il Ghana, ma semplicemente viverlo e lasciarmi attraversare dalle emozioni. Sto continuando a lavorare su questo tipo di narrazione perché credo che l'ascolto sia il modo più sincero e profondo per capire l'altro e per entrare in contatto con chiunque è diverso da te, è diverso da te. Voglio ringraziare Radio Gwen e Alan per avermi accolto e avermi dato la possibilità di avere questo spazio. Sono molto contento di condividere questo mio lavoro con tutti voi. Grazie.
1: L'episodio 1, mandato in onda settimana scorsa, era proprio l'inizio del viaggio. Dove è partito, c'erano tutti i preparativi, le vaccinazioni, l'aeroporto, il volo, l'arrivo. E oggi invece ascoltiamo l'episodio 2, che si chiama Da Cape Coast a Kumasi, tra suoni, riti e ritorni. E vi leggo un attimino la descrizione. Il viaggio continua quindi da Accra verso Cape Coast a bordo dei trotrò, tra le voci, attese, un tempo che segue altre regole. A Cape Coast il mare cambia, l'aria e il silenzio del castello, della tratta degli schiavi, pesa quanto la sua memoria. Rocco ascolta le storie dei ghanesi, tornati dagli Stati Uniti, cammina tra Elmina e il coro di bambini che canta per una visita ufficiale, e si lascia guidare dai suoni, dagli odori del Ghana. Joseph gli racconta in inglese la società matrilineare Ashanti e il senso dei funerali, il sabato del dolore, la domenica della festa. E Kumasi scopre un funerale che è musica e comunità, il caos del mercato dove compra il kente per il matrimonio, i colori e le trame dell'African wear. E poi la puntata si chiude con il canto a cappella di un ragazzo, una voce sola che riempie la notte. Vi auguro un buon ascolto e potete riascoltare le puntate su Spotify o andare a trovare le informazioni sul sito di Radio Gwen. Vi ricordo, questo è il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana a cura di Rocco Pessolano. Questa è la seconda puntata e ne ascolteremo ancora altre i prossimi mercoledì, sempre alle 2:30.
3: Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana. Da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con Nassau.

Benvenuti a questo podcast. Io sono Rocco Pezzolano e vi porterò in viaggio con me in Ghana attraverso i miei sensi e le mie registrazioni, vivendo con me le atmosfere e i suoni del viaggio come testimone di nozze del mio amico Joseph. In questo secondo episodio vi porterò a Cape Coast. Tra i viaggi nei Trotro, le voci della città e i piatti tradizionali e le storie di chi è tornato dall'America per aprire nuove attività sulla costa. E poi vi racconterò di un funerale molto particolare a Kumasi.

0: Prima giornata in Ghana, adesso siamo qui in attesa di Joseph e Florence che dovrebbero passare di qua per andare a prendere il pullman per Cape Coast. Qua siamo un chioschetto in pratica di fronte all'albergo. Joseph, come si chiama questo cibo che
1: Questo cibo
0: adesso.
1: si chiama coco.
0: Coco, e come è
1: Sì,
0: fatto?
1: fanno le maize, tipo porridge, maize che loro portano in macchina, così, poi li mettere come polvori, poi i polvori, maize, poi dopo che lei che mette l'acqua calda
0: Diventa una crema.
1: e si la crema.
2: La polvere di mais, infatti ho visto che aveva polvere.
0: È tipico questo di qua.
1: Sì, poi l'ha visto quello che sta facendo lei là? E lui usa beans,
0: Ah, ok.
1: beans
0: Fagioli.
1: fagioli che fanno un altro.
2: Ma sono cose molto grandi, sembrano le nostre castagnole enormi.
1: Certo, certo.
2: Enormi castagnole sono.
1: E guarda che ancora
2: Le sta
1: fagioli,
2: Le sta friggendo.
0: E si mangia
1: tra
0: insieme a
1: poco
0: quella
1: che lei che
0: crema.
1: si mette ancora dentro, quindi dopo guarda quello che fanno. Diago e Vitas,
0: noi in pratica siamo in un trotro. Il trotro è un bus collettivo che appena si riempie si partiamo. In pratica abbiamo beccato un po' di gente in giro qua, appena si fa pienissimo si va. Perché l'alternativa ai bus normali, quelli dello Stato. Si chiama Trotro. I bus dello Stato sono quelli là con l'aria condizionata. Qua si in pratica si viaggia come le sardine, una attaccata all'altra e si va. Però è molto più Africa questo. Are you from here or from Cape? Sono verso le 8 di sera, siamo a Cape Coast, abbiamo fatto una bella passeggiata sulla spiaggia intorno al castello dove c'è stata la tratta degli schiavi più importante dal 500 e poi verso sera il paesino si trasforma, diventa molto più tranquillo perché di giorno ci sono banchi di vestiti tipici, di oggettistica, di artigianato, poi dopo le 6:30 diventa buio, tutto si fa più tranquillo, almeno in queste strade adiacenti al centro, poi sul lungomare c'è ancora del movimento. Molto molto caratteristico questo posto. Siamo in questa specie di lodge qua a Cape Coast che si chiama Rance Hill Lodge e il nome spiega tutto, in pratica è sopra una specie di collinetta però che domina tutta la città e quindi in sottofondo qui si sente un po' di suoni di musica della città sul mare Mi spiegava Joseph che questo posto, Cape Coast, pratica raccoglie tanti ghanesi americani di ritorno, magari sono nati negli Stati Uniti da genitori ghanesi e poi hanno la voglia, insomma, magari hanno fatto un po' un gruzzoletto, letto, hanno messo da parte un po' di soldi negli Stati Uniti e hanno la voglia di ritornare e di reinvestire in Ghana. E questa è una zona abbastanza turistica lungo qui la costa, e ci sono parecchi americani che poi comprano, americani di origine ghanese, che comprano delle piccole proprietà qua e reinvestono i loro soldi in Ghana. Oggi, passeggiando sulla spiaggia lungo le mura di questo castello, ho avuto una sensazione incredibile. Questo è un posto che emana una potenza evocativa notevole. Solo il pensiero che migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di africani sono passati di qui durante i 2 secoli e mezzo della tratta è veramente qualcosa di potente e di triste. È un luogo molto evocativo. Nel pomeriggio poi siamo stati nel paese qui accanto, che si chiama Elmina, dove sorge un altro castello olandese. Elmina, ci siamo imbattuti in una qualcosa di veramente molto bello. C'era un coro di bambini che stava facendo pratica, perché in questi giorni ci sarà un incontro con i governanti dell'Africa occidentale qui in Ghana. E c'era questo coro di bambini che è veramente stato un momento emozionante.

0: Qui in Ghana per i sensi è veramente qualcosa di incredibile, per tutti i sensi. Io che sono non vedente, veramente gli altri miei sensi a disposizione sono esaltati al massimo. Ad esempio nel trotro tra la gente che parla, la musica, i rumori del clacson in continuazione, poi i vari cibi da asporto, l'odore di benzina, è veramente un'esaltazione costante e tante informazioni che ricevo in continuazione. Poi quando sono arrivato qui a Cape Coast, l'odore di salsedine, il mare, la spiaggia, poi le voci dei venditori nei banchetti, di souvenir, le spezie, è veramente tanta informazione ed è incredibile per gli altri sensi, è qualcosa di veramente unico. Right now the tradition is still the same, always from the mother line has to come. Right now is
1: Right now, yes, it's still the same, but you know, in 1992, they make a law. You understand? They make a law that those decisions.
0: Nella società tradizionale Ashanti è sempre l'uomo che prende decisioni, però dalla parte della linea materna. In questo caso, chi tutela e prende le decisioni in nome di Joseph, il capofamiglia, diciamo, è il fratello maggiore della mamma di Joseph, quindi non è il padre di Joseph, ma il fratello maggiore della mamma, che come altre società anche in Africa, l'Ashanti è una società matrilineare. E questo è interessante perché anche le dinamiche all'interno del gruppo si svolgono in modo diverso. Molto interessante questa cosa qui.
1: Ok. Let's see, our uncle will get in charge, but there's some the price they have to pay to my
2: good morning.
1: There's some price they're supposed to pay to my senior brother, and the senior brother will share with us. The man have to give us money.
2: Okay.
1: Understand? For
2: okay.
1: protecting our sister.
2: Okay.
1: For him to come and marry.
2: Ah.
1: Yes.
2: Okay.
1: Yes.
2: Not your father, but your brother.
1: No, my brother.
2: Okay.
1: Because it's we that protect her, not our parents. So
2: okay.
1: They give us money for protection. Yes.
2: Very interesting.
0: Siamo nel trotro che si porterà da Cape Coast a Kumasi. Stamattina ovviamente qui in Africa non esistono orari, non esistono programmazioni di pullman, quindi siamo venuti a fare dei tentativi per cercare domenica mattina se c'era qualcosa che partiva da Cape Coast per Kumasi. Quelli standard ovviamente non c'erano, abbiamo trovato un altro trotro e quindi sarà un'altra avventura di 4 ore da Cape Coast a Kumasi. Siamo più o meno a un terzo del viaggio, sempre stivati come sardini in questo trotro, però l'atmosfera è sempre abbastanza rilassante. La musica è sempre sparata ad altissimo livello e poi ogni tanto c'è l'autista che si ferma, fa delle consegne, compra della verdura, lascia delle cipolle, compra della frutta di volta in volta nei vari paesi e si continua così. Però dai, questa è l'Africa, la bellezza anche di questi posti è questa. Allora, girando per Kumasi ci siamo imbattuti in un evento qui in una piazza con tantissime persone vestite o di bianco o di nera, con questa musica di sottofondo che sembra una musica quasi sudamericana, molto molto allegra.
3: E ci chiedevamo che cos'era, se fosse stato qualche party, qualche cosa. Poi in realtà nessuno ci ha risposto, fin quando abbiamo trovato un signore che ci ha spiegato che in pratica siamo nel mezzo di un funerale. Cioè, in pratica il funerale c'è stato ieri, sabato, e oggi, la domenica, è stato seppellito la salma. E dopo essere stata seppellita, tutti quanti vengono qui a festeggiare con questa musica, questi balli, e tutti vestiti o di bianco o di nero a festeggiare questo evento, la dipartita del caro estinto.
4: Allora, tutte le persone sono vestite in bianco e nero, la maggioranza delle persone. Gli uomini hanno pantaloni neri e delle casacchine con dei disegni, ma sempre sfondo bianco e tutti questi disegni neri. Casacchine paricollo o camicina a maniche corte, e indossano sandali e ciabatte nere. Anche le donne hanno tutti sandali e ciabatte nere. Gli abiti delle donne invece sono un po' di vari modelli, insomma, chi ha gonna e casacchina.
2: Ma l'atmosfera come diceva?
4: L'atmosfera sembra gioiosa, non pensavamo proprio a un funerale. Le persone chiacchierano tranquillamente, e mangiano, si spostano da un luogo all'altro. E prima addirittura abbiamo visto un gruppo di donne, loro non erano bianche e nero. No, sbaglio, erano bianche e nero, lo sto vedendo ancora. Loro indossano pantaloni neri e camicia bianca. Magari questo personaggio, non so, aveva un fan club, perché nelle camicie delle donne c'è Love Fan Club.
2: Magari era un personaggio famoso.
4: Esatto, esatto.
2: Perché questo funerale si svolge proprio nel centro di Kumasi.
4: In mezzo alle attività, che oggi essendo domenica sono chiuse, ma probabilmente durante la settimana ci sarà movimento per le attività. Alcuni uomini indossano abiti sempre bianchi e neri, ma sono tipo tuniche con una spalla scoperta, tipo
2: il kente.
4: Il kente che ti aveva fatto vedere Joseph. Hanno proprio la spalla scoperta, è come se avessero, come i romani, diciamo, no?
2: Esatto.
4: Un abito tipo quello dei romani.
2: Quello che probabilmente comprerò io domani. Vediamo.
4: Vediamo, basta.
2: Celebrate
1: because you know the funeral, a lot of visitors will come. You understand?
2: A lot of
1: visitors.
2: Ah, okay.
1: Yes, from afar.
2: Okay.
1: Will come. You know, in wedding ceremony, you know, they choose to come. You understand? But in funeral, it's compulsory.
2: Ah, okay.
1: You have to come.
2: It's a due.
1: Yeah, you have to come. You know, and pay your last respect. You understand?
2: Okay, okay. Yeah. So a lot of people will come.
1: Yes, and also in funeral, also they prepare food. You understand?
2: Yeah, yeah.
1: Food and drinks and everything.
2: But the people generally are sad or happy at the funeral?
1: You know, it's a mix. You know?
2: Yeah.
1: It's a mix.
2: Okay, you know? Interesting to understand.
1: Interesting. It's a mix, you know. At the morning, you know, when we lay the person on bed, you know, it's a very sad situation because people will come and mourn. They're crying, you understand?
2: Okay.
1: You know, here we cry a lot. No, be like, no, it's not like in Italy. They will not cry, you know. It's like sharing small tears, you understand?
2: Okay.
1: But here they will cry a lot.
2: Cry a strong.
1: Like like, you know, like you see a baby crying. That's okay. What you do here. So then around 10 o'clock, we go and bury the dead. After that, we come back again.
2: Okay.
1: And we organize, you know, we make food.
2: Okay.
1: Food and drink, and we share for the visitors. You understand?
2: And
1: we play music also and dance.
2: Okay.
1: Yeah.
2: And then you don't stop crying and you started to be happy.
1: Yes, yes.
2: Because you're thinking that the death is going to a better life, maybe. Or
1: yes, not. Yes. Because in the olden days, the Akans think that when you died, you'll be reincarnated. You'll come back.
2: Okay, okay. Yes. Reincarnation.
1: Yes. So that's what the Akans think. So when you are going, they will just give you, you know, a message. If you go, you know, tell my grandparents, my sister that maybe we are suffering, we need help, or, you know, you should help us, you understand?
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
2: And, reincarnation in another human being, of course, no?
1: Of course, of course.
2: But it must be a Khan or
0: In Ghana il lutto ha due colori, il bianco e il nero. Il sabato si veste di nero, è il giorno del dolore, della tristezza, delle lacrime, mentre poi la domenica si cambia, è il giorno del bianco, si balla, si mangia insieme, si suona, perché in parecchie tradizioni ghanesi si pensa che l'anima non vada a Pessa, ma vada a trovare gli antenati. E questo è un motivo di gioia.
2: Ok, so it means that the reincarnation. And have anybody told you who is reincarnated in you?
1: Yes, because we used to give names.
2: Ah, okay.
1: The names we preach, you know, we have the names like Abebio. It means you have come back.
2: Okay.
1: Yes.
2: And one of your ancestors probably has reincarnated in you, no?
1: Yes, yes.
2: But you know the name of your ancestor?
1: Hello, wait a minute.

0: Oggi è lunedì mattina, appena sveglio all'albergo qui a Kumasi, sto aspettando Joseph che oggi in pratica dobbiamo fare tanta roba. Intanto bisogna andare al mercato enorme qui di Kumasi a cercare e comprare un vestito tipico per la cerimonia, per me il kente. Bisogna andare in questo mega mercato e poi dopo andremo sempre con il trotro in un villaggio verso il confine con la Costa d'Avorio che si chiama Mansù e dove si terrà la promessa del matrimonio. Quindi prima comprare il vestito e poi un'altra avventura nel trotro per arrivare a questo Mansù, dove ci attende la famiglia della sposa e dove ci sarà il primo rituale matrimoniale, quello forse più importante per la società Ashanti, è quello della richiesta della famiglia dello sposo, della sposa. E quindi dovremo portare i nostri doni e dovremmo chiedere in sposa, io in qualità di testimone di Joseph, dovremmo tutti quanti insieme con la persona più anziana della famiglia di Joseph, dalla parte della madre, perché la società Akan è una società matrilineare, quindi la persona più anziana che sarebbe il fratello anziano della mamma, lo zio anziano di Joseph, andremo a chiedere la mano della futura moglie di Joseph, Adwa. Quindi questo sarà il programma di oggi. Vedremo come andrà. Siamo in una struttura veramente incredibile. Qua c'è, in pratica c'è di tutto, c'è fermata di autobus per tutti i paesini vicini. C'è un caos incredibile. In più c'è il mercato più grande del West Africa e qui ho comprato la stoffa per il mio kente, che praticamente è una stoffa che si avvolge e diventa vestito. In più ho dovuto in pratica contattare con 7-8 signore che mi volevano vendere di tutto, dalle collane a insomma braccialetti rituali, di tutto. Tra tutto questo c'è anche un miliardo di persone che aspettano in fila per gli autobus. È qualcosa di veramente allucinante qua.
1: Persone e bagagli,
0: Ovunque, ovunque. Poi c'è
1: il
0: mercato della frutta, mercato di tutto.
1: Inviano ai paesi
0: Gente che passa in giro con delle cose incredibili, perché qui il mezzo di trasporto è la testa. Qualsiasi cosa che c'hai, anche di, non so, 30, 40, 50 kg, metti sulla testa e le donne portano tutto sulla testa. Gente che passa con mobili in testa, no, sulla testa.
1: Signora che sta scaricando i prodotti per bambini, pannolini,
0: c'è di tutto, c'è il mondo in questo mercato. Allora, il tuo come si chiama? Hai detto?
2: African Way.
0: Ed è stretto sopra
2: sì.
0: E va fino a giù con una
2: fino giù, sì.
0: Con la cintura. Invece il mio è il Kent. Ma
2: Kente.
0: Chi è che vestirà il Kent e chi è che non?
2: Quello che è Kent.
0: Kente, anche tuo zio veste
2: sì,
0: Kente?
2: sì.
0: Ah, tuo zio Kente?
2: Sì.
0: E invece solo tu, African Way?
2: Eh sì.
0: Ah, ok.
3: Mamma, guapo! Non la casa.
0: Adesso siamo nel pullman che ci porterà da Kumasi a Mansa. Ovviamente un altro trotro. In più qui c'è tutta la gente.

Qui in Ghana ognuno ha due nomi. Uno è quello inglese e l'altro è quello legato alla tradizione, quello legato al giorno della settimana. Io ad esempio sono Kwame perché sono nato di sabato. Joseph è Koye, nato di lunedì. C'è anche ad esempio Kofi Annan, l'ex segretario dell'ONU. Kofi vuol dire nato di venerdì. E quello racconta l'influenza che è il giorno su di te, molto importante per la cultura Ashanti. Come sono importanti gli abiti. Il kente è l'abito multicolore intrecciato con fili di seta che racconta il tuo carattere, i tuoi antenati, ed è qualcosa di che porta tutta la tradizione degli Ashanti con sé. Mentre poi c'è anche l'African wear, che è un abito meno formale, sempre fatto a livello sartoriale per cerimonie. È una tunica, normalmente è di un colore unico, ma si usa spesso in tutte le cerimonie importanti.

Avete ascoltato Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con Natalia.

Il viaggio del testimone torna prossimo mercoledì alle 2:30 e sarà la continuazione del viaggio di Rocco Pessolano, una ex persona che ha fatto turismo, è stato una guida turistica, scusate, che è diventata cieca e sta adesso tornando a viaggiare a scoprire il mondo con altri sensi. Potete trovare le informazioni di nuovo sul nostro sito e riascoltare anche le sue puntate su Spotify e sui suoi canali. Adesso vi lasciamo con un po' di musica e tra pochissimo il Circolo degli Amici qui su Radio Gwendoline.

Stai ascoltando Radio Gwen.

0: Ciao, ti volevo dire che sei molto bella. Ciao.
1: E questo era Sava di Patrick Watson e Solane, prima Exile di Geoffrey Oryema.
2: E adesso è il momento del circolo degli amici. Siamo molto contenti perché si riparte con nuova linfa, con nuovi episodi del circolo degli amici, per giusto fare un piccolo rappel di quello che è il circolo degli amici. Praticamente l'idea è che si contattano amici e amiche di Radio Gwen e gli si chiede di creare una playlist di 2 ore. Gli unici, come si dice, requisiti sono dare un titolo a questa playlist, farla durare 2 ore se possibile, e dare un'immagine e un piccolo audio che descriva quello che poi è il viaggio sonoro di 2 ore dell'amico o dell'amica.
1: E poi il circolo si allarga perché poi loro a loro volta chiedono ad altri amici e amiche di fare la stessa cosa, così si allarga sempre di più e si crea questo mega circolo degli amici.
2: Esatto, un po' come le catene di Sant'Antonio, però
1: sì,
2: in maniera più cool. In realtà dovremmo cambiare il nome per essere un po' più, cioè nel senso, circolo degli amici e delle amiche.
1: Assolutamente.
2: Dobbiamo fare qualcosina al riguardo. Oggi comunque abbiamo Alessia Gagliardi, ciao Ale, volontaria di Gwen, e ci ha preparato una selecta di molto interessante, di elogio al tempo che ci sfugge di mano, dal titolo solenne Some Things, Great Things, Take Time, e ha fatto una raccolta di canzoni che necessitano cura e ascolto prolungato, perché solo così possono essere assimilate nel giusto modo. E quindi noi vi lasciamo con la selecta di Circolo degli Amici, Circolo delle Amiche di Alessia Gagliardi. Ciao!
3: Il Circolo degli Amici.
4: Ciao, state ascoltando il Circolo degli Amici su Radio Gwen. Io sono Ale, volontaria già da qualche anno di questa mitica radio, e per voi oggi ho preparato una playlist un po' particolare. Lasciatemi iniziare col dire che, se solitamente è difficile trovarmi un secondo senza cuffie all'orecchio, ultimamente è poco il tempo e le forze che effettivamente riesco a dedicare alla musica. In generale però penso che negli ultimi tempi ci troviamo tutti stremati dalle cose da fare che si accumulano, trascinati dallo scorrere degli eventi. La selecta che vi propongo vuole essere una rivincita o anche solo un elogio al tempo che ci sfugge di mano. Some things, great things, take time. Questo è il titolo. Nessun genere specifico, solo canzoni che necessitano cura e ascolto prolungato per far sì che possano essere ed esprimere la loro massima essenza. E niente, buon ascolto e a presto!

always pretend.

0: Avete ascoltato Il Circolo degli Amici, playlist da parte di amici e amiche di Radio Gwen.
1: Il Circolo degli Amici.
2: E siamo tornati in diretta live qui dagli studi di Chiasso, siamo sempre in onda con Radio Gwendoline, questa era la playlist del Circolo degli Amici e siamo quasi pronti per cominciare un'altra puntata della Repubblica delle Palme tra 15 minuti, ma per ora mettiamo ancora qualche canzone sempre curata dalla nostra redazione musicale e ci vediamo dopo, buon ascolto!

tra di noi nessun dovere, utile senso scopo. Vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

non sono diverso da voi, né voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni, diseguali nel loro soddisfacimento. Io so che non potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho, ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

0: La Repubblica delle Palme, un programma di cultura e attualità. I primi esploratori europei, vedendo le palafitte lungo la costa, la chiamarono la piccola Venezia. Il Venezuela è un paese che evoca il colorato mare dei Caraibi, le foreste tropicali, le grandi pianure e una straordinaria biodiversità, ma anche una cultura ricca e un popolo noto per la sua accoglienza. Qualche settimana fa, il paese è stato colpito da un violento terremoto, il più violento dell'ultimo secolo. Il bilancio parla di 3.685 morti, oltre 6.400 persone tratte in salvo, quasi 18.000 rimaste senza casa e più di 86.000 famiglie assistite. I danni sono ingenti, 856 edifici colpiti, di cui 190 completamente crollati, oltre 1.000 scosse di assestamento e decine di campi di accoglienza allestiti per far fronte all'emergenza. Oggi vogliamo andare oltre i numeri e capire come questo evento è stato vissuto da chi, pur vivendo lontano, continua a mantenere un legame profondo con il proprio paese e soprattutto scoprire le ricchezze culturali del Venezuela insieme alla nostra ospite, Ismari Mundaray. Ismari, benvenuta alla Repubblica.
1: Grazie mille, buonasera a Radio Owen, e grazie per l'invitazione, è un piacere essere qua con voi.
0: Ismari, tu sei giornalista, produttrice musicale, risiedi in Svizzera da ben 28 anni. Andremo poi a scoprire il tuo percorso personale e la realtà delle comunità venezuelana e latinoamericana presente sul territorio, ma innanzitutto ti vorrei chiedere come hai vissuto questo tragico evento.
1: È una grossa parola quella, come vivere quel momento essendo lontana dai nostri cari, dai nostri amici, dalla famiglia che si chiama Venezuela, perché alla fine per noi venezuelani non è soltanto la nostra famiglia, sino tutto quello che è intorno a noi è la nostra famiglia, vuol dire il Venezuela nel complesso della parola, in tutto, no? E stare qua e sapere che ti chiamano le 2 del mattino per dirti che la terra trema, che in Venezuela c'è un terremoto, tu sei incredulo e dici cosa, non è possibile, non è vero, e vai a chiamare, è impossibile comunicarsi con la famiglia e cominci a entrare in panico, sono le 2 del mattino qua e là sono le 7 e tu cominci a dire dove sono, non rispondono, e da quell'ora fino alle 6 del mattino che quasi tutta la notte sveglio per cercare di capire dove è la tua famiglia, no? Quella che è rimasta là. Per fortuna la mia famiglia sta bene, mia sorella lo ha vissuto in prima persona, essendo lei abita a Caracas, e Caracas è una delle città che è stata più colpita, soprattutto La Guaira, che è quella più colpita in assoluto, però a parte quello c'è il centro dell'epicentro del terremoto, che è Yaracuy, che anche quella è una città che è stata molto colpita, come il Junquito, San Bernardino, ci sono tante città colpite, solo che noi per l'informazione che va all'estero si parla più della Guaira, no? Che è quello che vediamo di più sul telegiornale, ascoltiamo sulla radio, ogni notizia si parla della Guaira, però posso dirti che la realtà è che ci sono tante altre città colpite.
0: Infatti immagino difficile anche già solo comunicare con il posto, come ha funzionato la comunità anche della diaspora venezuelana, è molto numerosa, quindi immagino che ci sia stato tanto supporto, ma anche difficoltà appunto a capire la situazione.
1: Allora, per quello che ti posso dire, io in prima persona, cercando di comunicare con mia sorella che era a Caracas proprio il giorno del terremoto, non c'era internet, non c'era la luce, comunicare è stato il vero problema, infatti c'era tanta gente che non riusciva a comunicare con i familiari, puoi immaginare il panico, che dicevano non riuscire a comunicare, per noi era, sai, mio papà a Parigi e io qua, tutti e due collegati, aspettando di comunicare con mia sorella, invece no, solo per noi, pensa per le altre famiglie come è stato.
0: E la comunità della diaspora tra di loro immagino che si siano anche molto sostenuti. Qual è la reazione della popolazione che hai visto venezuelana, appunto, che non vive in Venezuela?
1: Guarda, la diaspora venezuelana sono anni che possiamo dire che anche io mi metto dentro a questa diaspora, perché quando sono partita dal Venezuela non sono partita come una migrante, sono partita per altri motivi, e un anno dopo c'è stato il colpo di Stato, è salito su Chavez al governo e questa diaspora, la popolazione è stata costretta a migrare, no? Adesso siamo una diaspora abbastanza grande, una popolazione abbastanza grande venezuelana distribuita in tutto il mondo, possiamo dirlo. E penso che ci sia tanta tristezza. E la gente vive questa situazione con molta resilienza, sì, perché il venezuelano è una cosa molto bella, che possiamo cadere ma dopo siamo in piedi. E questo io stessa me lo devo applaudire, perché ritengo che sia una popolazione forte, nonostante tutte le cose che sono successe attraverso degli anni, tra economia, politica, sociale, strutturale, tutte le cose. Il Venezuela è rimasto sempre una nazione dove la sua gente ha quella resilienza a 1000%, quella forza di alzarsi e dire: noi siamo qua, non siamo soli, ci sosteniamo uno all'altro, sia quello che è dentro che è rimasto, sia quello che è fuori che apporta alla famiglia che è là.
0: E parleremo anche nella terza parte più approfonditamente della diaspora proprio qui in Svizzera italiana, ma prima di lanciare la prima canzone vorrei chiederti come si fa ad aiutare le persone in Venezuela in questo momento.
1: Allora, ci sono diversi punti di sostegno, no? L'Italia, soprattutto a Milano, c'è Insieme per Venezuela, che loro hanno fatto una raccolta molto sostenuta. E a Zurigo c'è un altro punto d'appoggio sostenuto dalla Caritas, e dal Venezuela direttamente io ho un centro di appoggio che ho qua, l'indirizzo che più avanti daremo, il numero del conto dove la gente può fare qualcosa per loro. Per il momento ho questo, quelli che ritengo i più, per dirti che va direttamente alla popolazione, visto la situazione in Venezuela, che nonostante la tragedia si approfittano di prendersi quello che si manda là, no?
0: Sì, la situazione politica è alquanto instabile.
1: Esatto.
0: Ma tu hai scelto una canzone che invece riunisce tutto il popolo venezuelano sotto queste note, ce la puoi magari spiegare?
1: Allora, questa canzone per noi venezuelani significa tanto, perché soprattutto adesso per la diaspora venezuelana, per tutti noi che siamo fuori, la canzone Venezuela è una canzone che ci tocca l'anima, perché parla di noi, parla di una terra che brilla col suo proprio sole, con la sua propria luce, con la sua resilienza, come ti ho detto prima, con la forza. Noi diciamo che Venezuela è una donna che è come una fenice, no? Rinasce sempre delle sue cenere. Allora Venezuela è questo.

0: Siete sempre alla Repubblica delle Palme, io sono Cristian e stiamo parlando di Venezuela qui con Ismari Mundarai. Durante la pausa, diciamo, la canzone evocavamo una certa nostalgia di un Venezuela che non c'è più. Magari ci vuoi raccontare, appunto in questa parte parleremo un po' del tuo percorso, il Venezuela che hai vissuto tu.
1: Il Venezuela che ho vissuto io. Tante volte dico vorrei tornare indietro e avere il Venezuela che ho vissuto io. Ho vissuto un Venezuela bello, alegre, ricco, dove la gente era prospera, un paese prospero, dove tutta la generazione, tutte le generazioni studiavano, i più piccoli andavano a scuola, c'era più educazione nel senso scolastico, universitario, non che non ci sia adesso, c'è, però quegli anni prima di venire qua c'era un Venezuela più prospero, no? E il Venezuela da adesso ha tante difficoltà, sia economico che per un futuro, e lo sappiamo. È successo con questa dimessa la politica, che non voglio dare peso a questo e non voglio dare spazio alla politica, però sì voglio dire che il venezuelano, nonostante la situazione, ha sempre cercato in modo di essere un personaggio avendo un diploma educazione, un personaggio studiato, perché tu conosci un venezuelano, tutti quelli che sono emigrati sono dottori che fanno il cameriere, avvocati che vanno a pulire in mezzo alla strada, tutti hanno un diploma. Non c'è un venezuelano che tu trovi e tu gli chiedi che cosa hai studiato, cosa facevi in Venezuela prima di partire qua e ti dicono: ah, guarda, sono un dottore, sono un avvocato, lavoravo nel Ministero dell'Educazione o nel Ministero della Politica. Cioè, sono dei personaggi che tu dici come, se rimani un po' colpito di questa cosa, no?
0: Sono anche quelli che hanno potuto andare via, in un certo
1: Esatto,
0: senso.
1: esatto.
0: Tu sei giornalista e produttrice musicale. Che ruolo ha avuto la musica, e soprattutto nel primo periodo, quando ancora eri in Venezuela, per te e come dopo hai comunicato questa ricchezza agli altri, alle altre persone?
1: Allora, quel ruolo della musica nella mia vita è fin da piccola, tutti i miei zii, fratelli di mia mamma, tutti cantano e suonano un strumento musicale. Vengo da una famiglia di artisti, sia per mamma che per papà. Mio papà è un artista plastico, residente a Parigi, è un artista molto conosciuto nel mondo dell'arte. È un artista che rappresenta Venezuela. La mia mamma è una maestra di scuola, però a casa c'è sempre suonato un strumento o la musica. Tutti cantano, tutti noi cantiamo, cioè, in famiglia tutti riuniti un weekend o un mezzogiorno o una cena c'era sempre un strumento e cantare, no? E dopo anche nella scuola, sempre cantare con la scuola, ci sono questi piccoli gruppi che fanno a scuola dove ti fanno cantare, non so, il giorno della mamma, il giorno delle date da festeggiare l'indipendenza del Venezuela, si chiamano actos accademicos, no? In Venezuela, dove puoi cantare e fare determinate cose.
0: Intanto in sottofondo ascoltiamo delle ballate classiche di Antonio Lauro, appunto chitarrista e compositore venezuelano. Tu come sei dopo approdata professionalmente al mondo della produzione del giornalismo musicale?
1: Allora, il giornalismo, la musica per caso qua, perché ero fissata con il giornalismo, ma non avevo finito di studiare finché non ho trovato una persona che mi ha detto: sei pronta per fare quello e molto di più. Mi hanno accolta, mi hanno presa su questa discografica, a che ringrazio tantissimo, con sede qua in Ticino, a Lugano. È stata una prova. E ho cominciato a lavorare con loro come assistente dell'assistente manager, dove portavo le bottigliette d'acqua e gli asciugamani per gli artisti. E è stato un mondo che mi ha sconvolto per bene, no? Che mi ha aperto come una finestra dicendo: questa è la tua strada. devi seguire, devi portare i tuoi sogni avanti, perché prima era come, ok, sì, è un lavoro, vediamo cosa succede, però dopo è cominciato a essere passionale, no? Vedendo tutto quello che succedeva dietro le quinte, e condividere con gli altri musicisti, con gli artisti, con tutto il personale che c'è dietro le quinte, perché sai, la gente vede davanti a un palcoscenico tutto il lavoro finito. Ma non possono neanche immaginare, non hanno neanche la minima idea di quello che c'è dietro a un microfono, come noi in questo momento qua. La gente non si immagina che c'è il rider, che ci sei te dall'altra parte, che ci sono io. E così succede in un palcoscenico, in una discografica. Ci sono tanti punti che la gente non conosce, però che con gli anni io ho imparato a conoscere facendo quel lavoro. Dopo ho detto, ok, sono qua, mi sono detto un giorno, questo è il mio lavoro, mi piace, voglio imparare, voglio sapere, introdurremi nel mercato per sapere come portare avanti questo lavoro. Sono passati anni e dopo ho deciso di mettermi proprio, lì il direttore della discografica mi mandava in tour con gli artisti e mi ha detto, guarda, tu sei pronta per fare questo e molto di più. Adesso lui dice a me, l'allieva ha superato il maestro, perché io ho continuato a farlo, loro lavorano da casa online, io ho continuato a frequentare i palcoscenici, andare in radio, fare altri, sostenere altri artisti, soprattutto i talenti. Lavoro tanto con i talenti perché penso che il talento ha bisogno dell'opportunità di crescita, no?
0: Esatto, tu sei molto talent scout, effettivamente, da come mi hai raccontato fuori onda. Come funziona? Com'è che per esempio scopri, perché immagino anche talenti che vengono dall'America Latina, non soltanto da qui.
1: Sì.
0: Com'è che si fa a scoprirli e com'è cambiato anche questo lavoro negli anni?
1: Guarda, possiamo dire che si è cambiato, perché prima, sai, tu trovavi anche i talenti per la strada, così, adesso che abbiamo tutte le risorse, è più facile per i talenti. È più difficile per noi, è il contrario adesso, perché il talento adesso può essere anche il suo proprio manager, che è sbagliato. Però sai, fargli capire un talento che non può essere il suo proprio manager è molto difficile, perché io ho avuto la possibilità e l'opportunità di produrre tre talenti del quale loro hanno voluto essere i suoi propri manager e adesso non hanno fatto niente, non hanno combinato niente. Però sai, io lo metto sul ridere perché dico, ok, hai voluto sperimentare, hai picchiato la testa, adesso è troppo tardi perché sai, gli anni passano, nel momento che io ti prendo, che sei un talento, hai un'età compresa tra i 17, 18, 19, 20, fino ai 22 anni, metti 23, e fai, in quel momento stai facendo un percorso di carriera, cominci a fare un percorso di carriera dove noi ti creiamo l'immagine, facciamo la produzione, andiamo a cercarti il palco dove ti devi presentare, ci sono le reti sociali, interviste, creare proprio il soggetto dalla A alla Z. E dopo tu di punto in bianco decidi, non voglio essere più sotto nessun contratto, voglio andare per le mie proprie gambe, ok, vai. Sei libero di farlo, però dopo è lì dove vengono i rimpianti, no? Ci sono quelli che ce la fanno, ben per loro, applaudo, tanto di cappello su questo, però ci sono quelli anche che non arrivano, non arrivano. Dopo ci sono quelli che per non portare avanti il contratto si danno da malati, si inventano delle cose, perché succede anche questo, no? Però fa parte del gioco.
0: E tu presenti a Milano Latin Festival, hai anche un tuo canale
1: Allora, io ho un
0: dove fai
1: programma.
0: interviste un po' come, di cosa ti occupi adesso?
1: Allora, io adesso continuo a fare produzione musicale. Ho appena a dicembre del 2025 è uscito l'ultimo brano che abbiamo fatto in collaborazione con altri tre artisti. Ho già prodotto altri artisti e altre produzioni, ma questa è stata la più recente e adesso la più recente sarà di un ragazzo italo-venezuelano residente in Ticino, che farà un brano, lui è un genere tra rap, trap, italiano, però adesso lo sta mischiando con lo spagnolo e è molto interessante. È un nuovo talento, è piccolo, ha 17 anni, ma penso che abbia un futuro. Lo teniamo d'occhio, così. E in più ho il mio programma che si chiama A Fuego Lento, dove do l'opportunità ai talenti di presentarsi come se fosse un palco online, dove possono esporre, raccontare della sua vita, della sua traiettoria, quello che aspettano, proporre dei suoi brani e darsi a conoscere con altre persone, perché su quel programma tante volte ci sono tanti produttori discografici che vanno a vedere, gente che mi conosce, che vanno a vedere questo programma online e da lì prendono questi talenti, no? E per quanto riguarda i festival, adesso faccio parte come media partner del Milano Latin Festival, che
0: è un grosso festival,
1: è il più grosso dell'Italia, che dura 3 mesi, dall'11 giugno al 15 agosto. E giustamente questo weekend abbiamo un weekend strapieno di artisti, perché ce ne sono soltanto già da giovedì, da domani ne abbiamo 3 artisti, sabato ne abbiamo un altro e domenica un altro. Domenica e sarà una giornata super bella al Milano Latin Festival, perché a parte i concerti c'è la parte della gastronomia e c'è la parte che si chiamano le piazze, dove la gente può ballare, scambiare un po' della tradizione, e la parte gastronomica che comprende tutto quello che riguarda Latino America, no? Tutti i piatti.
0: Che ambiente c'è al Milano Latin Festival?
1: Molto bello, posso dire che è molto bello, perché sai, da come arrivi a quando vai via, tu esci e entri che sorridi, esci che sorridi allo stesso tempo, perché ti ritrovi davanti a una cultura latinoamericana molto ampia, no? Come dicevo prima, dalla gastronomia alla integrazione, alla musica e il ballo, no? E soprattutto per quanto riguarda gli artisti che arrivano da tutto il mondo. Abbiamo tutti i generi musicali, dal merengue, la salsa, il reggaeton, la cumbia, il pop latino, il rock latino, ce ne sono tutti i generi e artisti di rinombre internazionale.
0: Allora, tra poco invece andremo a scoprire che cosa c'è invece qui nel nostro Ticino, ma prima ti lascio lanciare questa bellissima canzone, che tra l'altro mi ha appena detto che l'artista si è appena esibito proprio al Milano Latin Festival, ma ti lascio la parola.
1: Allora, questa canzone è una canzone che rappresenta anche i venezuelani, quelli che sono nella diaspora e quelli che sono là, perché ha una storia. Nella voce con l'orchestra di Porfi Baloa, che recentemente è stato a Milano in una presentazione, giustamente mi fa anche piacere parlare di questo, perché Porfi Baloa lo riteniamo il maestro della salsa, un ragazzo giovane, però che Porfi Baloa è un adolescente, ha una storia. Per chi conosce Porfi sa di quello che sto parlando, no? Así que Alma Llanera, con l'orchestra di Porfi Baloa e sus adolescentes.

0: Maglia Nera di Porfi Baloa, un genere che si chiama Joropo e che è proprio la danza tradizionale del Venezuela, ma dietro ci sono diversi generi. Ismari, tu che sei produttrice e giornalista musicale, ci puoi spiegare un po' questo mix incredibile di generi?
1: Allora, il joropo venezolano è stato dichiarato patrimonio culturale immateriale dell'umanità, dell'UNESCO, no? Però Porfirio Baloa in questa versione l'ha reso come salsa, però in realtà l'alma llanera è un vals venezolano, no? Dove ci si sentono diversi contrasti musicali, no? Però il joropo, come ti dicevo prima, è patrimonio culturale dell'UNESCO, è un'espressione vibrante, no? Artistica e musicale che funziona con le radici indigene, africane e europee. Rappresenta la massima espressione e l'identità del criollo, no? Del venezolano criollo. Questo è il joropo.
0: E come si balla?
1: Guarda, il joropo è un ballo tradizionale che viene l'uomo vestito da un tipico attuendo che si chiama liki liki, che è come un completo tutto bianco, e la donna porta una gona molto lunga che si chiama enagua. Ci sono quelli con i fiori, ci sono quello con i colori della bandiera, dipendendo dalla regione e di quello che vuoi far vedere al pubblico davanti a sé, no?
0: E forse si potrà anche ballare prossimamente anche sulle rive del Ceresio, perché anche in Ticino, anche a Lugano, anche nella Svizzera italiana è numerosa la comunità latinoamericana e anche venezuelana, e quest'estate ci saranno diversi concerti proprio in riva al lago. Come funziona questa comunità? Tu la conosci, ne fai parte? Com'è l'ambiente? Cosa si organizza? Dove si trova?
1: Cosa si organizza qua in Ticino? Guarda, questa è una domanda veramente bella, quella che hai appena fatto, perché giustamente questo weekend si apre il sipario sulle feste latine alla riva del Ceresio, come hai detto prima, e perché no vedere questi gruppi culturali danzare sopra il palco del Lungo Lago di Paradiso, che questo weekend, venerdì, ci sarà.

0: e tutto quello che ci appassiona con la musica latina.
1: Perché Ismari, tu sei molto modesta, ma tu sei anche la presentatrice.
0: Certo, rappresento la comunità latina in quel senso. Infatti ieri ho parlato con loro e le ho chiesto: mi date permesso di dire questa cosa? Perché sai, a volte bisogna anche stare un pochino indietro, però loro hanno detto no, per noi va bene, perché così almeno la comunità latina sa che a partire da questo venerdì ci sarà questo evento al lungo lago di Paradiso.
1: E le associazioni, immagino appunto che ce ne sono diverse, fanno attività anche il resto dell'anno, frequenti delle associazioni, che eventi ci sono?
0: Allora, c'è l'associazione colombiana e l'associazione dell'Ecuador. La colombiana, giustamente, in questa festa del venerdì è una festa a beneficenza per i bambini della Colombia. Loro tutti gli anni fanno una festa per il quale tutto quello che viene ricavato della vendita del mangiare, gli sponsor, tutto va a questa associazione colombiana per i bambini di Colombia. E Ecuador anche fa una festa simile, tutto ricavato va per costruire scuole, la gente che nell'entroterra non ha dove vivere, aiutano queste popolazioni.
1: E invece, per tornare al Venezuela, puoi ricordarci come aiutare la popolazione venezuelana in questo momento difficile?
0: Allora, l'ho detto all'inizio, ci sono delle associazioni sia in Svizzera tramite Caritas, in Italia tramite Insieme per Venezuela, e dopo gli enti culturali come Salesiani o Don Bosco, che anche loro stanno facendo questi progetti per il Venezuela.
1: E in chiusura hai scelto una canzone che invece proprio rappresenta la diaspora venezuelana, ed è proprio insomma, non è molto moderna, diciamo così, molto contemporanea, urbana. Ce la puoi presentare?
0: Allora, questa canzone rappresenta per noi la diaspora, mi incluyo anche io, che si chiama Veneca, ed è un'aggruppazione giovane che si chiama Rawayana. Veneca in realtà è una parola, come vi ho raccontato prima di andare in onda, si diceva che Veneca è una parola spregevole, no? Una parola che
1: spregiativa
0: per le donne del Venezuela. È un nome che ci hanno dato i colombiani quando il venezuelano è emigrato in Colombia, hanno cominciato a chiamare alle venezuelane sei una veneca, sei un veneco, però in modo molto spregiativo, no? E il venezuelano, come te l'ho detto prima, il venezuelano ha quella luce, no? Quella aura di dire: ok, io sono un veneco, mi stai... si dicono che gli umiliati sono dopo quelli inesaltati, no? Giustamente il venezuelano ha fatto da questa parola una canzone. Questo gruppo ha vinto pure un Grammy con questa canzone. Ossia che alla fine quelli che ci hanno, che hanno umiliato, che pensavano di umiliare questa diaspora nel mondo, hanno fatto di questa piccola parola, perché possiamo dire che è una piccola parola insignificante, è diventato un mostro della musica, no? Así che direttamente dal Venezuela con Rawayana, Veneca.
2: La banda más

0: È molto molto molto divertente questa canzone, mi fa molto ridere. Veneca di Rawayana e A Cappella, che magari appunto potrete ballare questo weekend sulle rive del Ceresio. Non c'è soltanto in realtà il festival latinoamericano, vogliamo fare anche, insomma, parlare anche di un altro festival che c'è sempre sulle rive del Ceresio, e per questo ci ha raggiunti il nostro Costa qui in
1: Eccomi,
0: studio.
1: ciao, ciao a tutti.
0: Benvenuto, Costa della
1: Grazie.
0: redazione musicale, notoriamente il nostro selector di musica
1: Yes.
0: jazz. E Costa, questo weekend ci sono troppe cose da fare, convincici di andare prima da te e poi dopo tu ci convincerai Ismari di andare anche.
1: Facciamo un giorno per uno.
0: Facciamo. Esatto. Vabbè, è
1: Giusto.
0: vero, sono più giorni
1: Sono più giorni,
0: perché.
1: infatti parte giovedì la Scintilla Festival, parte con la nostra Yelene che fa mettilo tu, nel senso che puoi portare la tua musica e lei te la suona e poi puoi chiacchierare con lei, lei metterà dei dischi e dopo di lei ci sono i dub sound system, quindi reggae, ambient, sentiamo un po' di musica chill. Che ci sta al Parco Ciani, è una bella location. Il giorno dopo, il venerdì, ci sono io, sempre a fare il Mettilo Tu,
0: Niente un po' di meno che.
1: il Costa. Poi c'è con accanto il Vinyl Market, quindi porterò i soldi limitati per non farmi fregare, fregare no, però per non perdere tutti i soldi in vinili, quindi chiacchiereremo anche un po' con i venditori di dischi, che sicuramente hanno delle storie interessanti e qualche disco in più da farci sentire. Poi c'è Missy Saidi che chiude la serata, che è una DJ che conosciamo, amica di Radio Gwen, mette disco, funk, spacca sempre un sacco, quindi ci divertiamo sicuro. Al sabato c'è la Dani a fare il Mettilo Tu al pomeriggio e poi alla sera le Mox, quindi il DJ leggendario. C'è un po' di funk prima, cioè, ci sono tante sonorità e secondo me è veramente un bel weekend.
0: Cosa rispondi,
1: Wow, che
0: Ismari? Cosa
1: bello!
0: te ne
1: No, no, mi
0: pare?
1: piace, mi piace. No, Però
0: adesso ti dico.
1: io scusami, dopo non ti interrompo mai più, faccio anche festate, quindi amo la world music e sono combattuto anch'io, quindi no, non posso stare solo a Long Lake.
0: No, è bellissimo perché mi fa piacere conoscere lui qua, perché giustamente ieri io sono andata a Parco Ciani, io ho scoperto questo Long Lake che hanno messo dentro questo spazio bellissimo per la musica. Io ho detto alla mia community manager, hai visto quello che c'è qua? Mi fa un piacere vedere Lugano, che finalmente ci sono queste attività di musica, in ogni angolo che passi c'è qualcosa del Long Black Festival e mi è piaciuto tanto. Io ho detto a lei: mi piace troppo quel palco, chissà se un giorno sarò su quel palco lì. L'ho detto ieri, no? Chi sarà quello che organizza quello? E giustamente adesso oggi qua sento lui parlare di questa manifestazione e veramente mi fa piacere perché vuol dire che la musica non ha confini, che la musica è la parola d'ordine al giorno per fare che le persone facciano conoscenza, no? Complimenti. E insomma, potrete scegliere, o anzi non scegliere, andate in tutte e due, poi
1: Esatto, noi vi
0: ricordarci Ismari.
1: aspettiamo al Lungolago del Paradiso sulla riva del Ceresio con la notte bianca, tutti latini, así que il tuo outfit deve essere assolutamente bianco perché vogliamo tutta la gente vestita di bianco e vi aspettiamo venerdì sera.
0: Invece Costa.
1: Noi ci vediamo con me venerdì sera anch'io, però il festival inizia giovedì, quindi già approfittate, andate al Parco Ciani giovedì.
0: Ah, ecco un modo
1: Domani.
0: per fare entrambi i festival. Grazie mille Ismari Bundarai, grazie mille anche a te Costa, ma soprattutto grazie al nostro Armando, sempre prontissimo alla regia. Io vi saluto, dalla Repubblica delle Palme è tutto. Buona settimana.

0: Ed eccoci qua, sempre in diretta agli studi live di Radio Gwen a Chiasso. Avete appena assistito appena ascoltato La Repubblica delle Palme, quindi ringraziamo Cristian Ferretti e la nostra ospite. Ma adesso abbiamo niente proprio di meno che DJ Costa in the house, quindi gli cedo la diretta e alla prossima.
1: Yes, ci sono, ci siamo, ci siete. Qui è Costa dalla vetrina di Via Livio 16, Chiasso. Mettiamo un po' di musica questa sera. E vorrei partire da un disco super fresh perché è appena uscito. Adrian Quazada ha fatto un bel discone funk nel 2026, ci sta tutto.

Alcazar è un gruppo che sto tentando con tutte le mie forze di portare a festate, perché mi piacciono tantissimo, fanno sempre un sacco di dischi molto interessanti dal vivo, poi chitarre elettriche, effetti, quindi spaccano. Alcazar, Barbes Corbett.

Barbes, Barbes, Rosisman.

We Want Sound, una delle mie label preferite. Ristampa questa super bomba, Abu Ali, Arabic Funk.

e non mi andava di portarla altrove, quindi scusate questo fascino dello scricchiolio, ma vi voglio portare nel 79.

sono sempre incredibili, eh. Suonano poi in una maniera incredibile. Questo è un po' rovinato, però era il 1979, era il bel funk. Adesso vi porto nella news più totale, perché 2026 gli Psyché, parte della, dei membri della live band dei New Guinea, si sono messi insieme e hanno fatto un disco rock jazz, secondo me fantastico.

Musiche Yage, nuovo disco direttamente da Napoli. Sto scendendo un sacco di funk bello da Napoli in questo periodo. Adesso vi porto in Japan, questa è una ristampa incredibile, Juice, una soundtrack pazzesca, funky, esplosivo. Solo per voi, questa è Cosa, Radio Gwen, siamo live.

Siccome vi ho parlato di brutto di Nuova Guinea in questa prima parte di diretta, non posso che non mettervi il singolo, mi pareva veramente brutto. The Best Nuova Guinea, che si voglia, Napoli, nuovo album.

New Guinea, Shala, nuovo singolo. Adesso volevo parlarvi di una bombetta che ho appena recuperato. Ciao Susan! Che hanno appena ristampato, più che ho appena recuperato, ovvero una super incredibile bomba di Miles Davis con produzione Easy Mo B, che è uno dei migliori produttori di hip hop al mondo. Pensate che lui ha prodotto sia Tupac che Biggie, ha veramente dato un suono incredibile alla scuola hip hop. E hanno fatto questo disco storico, che era un po', sinceramente, un po' dato perso, difficile da recuperare. Insomma, il prezzo della prima stampa costava parecchio. E adesso finalmente ce la ripropone la Warner Records, ci dà questo bel 180 grammi, che suona veramente, veramente bene. E ascoltatevi Mystery, che è una traccia incredibile, storica, di Miles Davis, appunto, produzione Easy Mo B.

questa storia, questo è incredibile, perché Miles Davis con Easy Mobi hanno un po' aperto la strada al rap jazz, che oggi è una cosa, un genere consolidato, però insomma ai tempi Guru aveva fatto qualcosa con Jazz Matas, una delle cose più fighe in assoluto dell'hip hop, ma era veramente uno dei primi esperimenti. Poi Miles Davis, Easy Mobi, un sacco di contaminazioni, ovviamente due generi che si abbracciano mega facilmente e lo sentiamo. Rimaniamo l'ultima cosa sull'hip hop, perché è uscito un EP mega corto di Alchemist, che è il miglior producer attualmente delle robe fresche, no? Dell'hip hop. Arriva da Los Angeles, lo conosciamo tutti, ha fatto anche per un breve periodo il DJ di Eminem, ma poi ha fatto dei dischi veramente incredibili. Adesso ha fatto un EP molto molto corto, 12 minuti, ma ha lanciato una bomba con Conway The Machine, che ragazzi sentite qua, che bello, che bel beats.

prodotto tipo questi pezzi che quando arrivavano io i dischi, no? L'importazione, so di alcuni rapper che adesso riempiono anche i palazzetti, che non riuscivano a svoltarlo. Cioè tenevano sempre lo stesso lato, no? Questo era il suono del 2000 di Alan The Alchemist con Dilated People.

dopo i Dilated People c'era un'intrusione pazzesca dei Beastie Boys. Che hanno veramente dato spettacolo nella loro carriera quando facevano questi pezzi strumentali. Addirittura hanno fatto un disco intero. Sentite che bomba! Beastie Boys for Life! Siamo su Radio Gwen.

che funky che c'è dentro, Giles Peterson e C-Jazz. Ho visti live dal vivo a Barcellona ormai già tipo 3 anni fa. Giles Peterson al Noise e Scratch, il DJ, ma super figo, pieno di percussioni, allora sono fortissimi. Adesso vi metto uno dei miei preferiti, un pazzo scatenato di Amsterdam. Lui è Sam Proper, sotto la Rush Hour fa uscire i dischi, comunque di quella family lì. Ha suonato tante volte al Deckmantel ed è uno dei miei pazzi preferiti della musica.

A proposito di chitarristi DJ pazzi, come chiama Sam Proper, che era prima un chitarrista di una band storica di Amsterdam, anche Lorenzo Morresi, che è italiano, sta spaccando, ha fatto dei bei dischi. Lui è un chitarrista e anche DJ produttore, che ci regala queste bombette qua. Radio Gwen, ci siete ancora? Live Costa!

Bazar Electric, super disco, Marsiglia Marocco Connection, musica tradizionale con l'elettronica, l'hip hop, super trio che ha fatto una marea di date ed è passato anche per la nostra Stabio, e con la Dani li abbiamo intervistati. Quindi ti puoi beccare l'intervista sul sito www.radiowen.ch sotto Rewind Festival. Siamo andati a curiosare questi ragazzi e gli abbiamo fatto una bella chiacchierata, oltre che ascoltare insieme a loro dell'ottima musica. Adesso direi di passare Bongo Joe Records, in, sono sempre il top.

what it is, okay?

Loro sono gli In. Due volte, non tre come ho detto prima. Bongojo Records, che ha prodotto delle cose incredibili, la nostra label di Ginevra. Delle bombe per la world music. Adesso volevo fare una piccola parentesi su quei producer di pop che sono passati anche per solo una parentesi a un altro genere. Ve ne propongo due, uno molto più famoso e l'altro ce lo teniamo stretto perché è il nostro Goody, che in arte Parker Medicine aveva fatto dei beats pazzeschi prima di aprire la City High Records, e uno addirittura era finito su Boiler Room The Bulls, quindi non era male come risultato. Ascoltiamoci questa cannonata.

Goody, a.k.a. Parker Madison, Mystic Blues, Boiler Room, The Boots. Questa è per la serie dei producer hip hop che hanno spaccato e poi hanno deciso di fare qualche parentesi andando a fare altra bella musica in apertura. E il prossimo che vi voglio presentare è molto più famoso, DJ Babu dei Dilated People. Abbiamo ascoltato prima qualcosa insieme a Alchemist, quindi super hip hop, underground di Los Angeles. Ma qua DJ Babu si diverte a fare un esperimento di funk elettronica anni 80 che a Los Angeles andava tantissimo, ad esempio Egyptian Lover, che ci ha riempito di quei dischi con quelle sonorità. Questo è DJ Babu, Dilated Junkie Music.

E visto che siamo in chiusura, vi metto un altro pezzone da farvi ballare, anche se siete in macchina, se siete in colonna, ma io vi voglio far ballare almeno con la testa. Vi metto il sound di Paris. Questo è il sound metropolitano, Parigi. Motor Bus, top producer. Siete sempre su Radio Guerra.

E anche qua vi devo chiedere scusa per questo romantico fruscio. I love Paris. Io sono in chiusura, ragazzi, è stato troppo bello. E io lo rifarei tipo ogni mercoledì, perché c'è il palinsesto estivo. Io sono Costa, è stata una bomba di viaggio. Ma lo rifacciamo, sempre connessi con Radio Gwen. Ok? Let's go!

Gwen Electronic.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

paese che le ponga su ciupon su sonata. Che tiene mi cocotín?

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

sapere nulla più di quanto Dio. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,